0: campo contro l'Argentina che ha superato 3-1 la Svizzera. Davide Vannucci.
1: L'Argentina non vuole abdicare e resta in corsa per il mondiale battendo ai supplementari la Svizzera. Pronti, via, e l'albiceleste passa con un colpo di testa di McAllister sugli sviluppi di un angolo battuto da Messi. Nella ripresa gli svizzeri raggiungono un pari meritato con Doi, triangolo con Rodriguez e diagonale di destro che batte Martinez. Poi il VAR richiama l'arbitro dopo un fallo con giallo annesso di Paredes. L'irregolarità non è sua, ma di Embolo che ha simulato seconda ammonizione e il centravanti va sotto la doccia. Ai supplementari l'Argentina non sembra trovare varchi fino ad un meraviglioso destro a giro di Alvarez che finisce all'incrocio dei pali. Al 121esimo in contropiede arriva il 3-1 di Lautaro Martinez. Albiceleste è attesa dalla sfida con una rivale storica, l'Inghilterra, che elimina la Norvegia. Non solo Wonderwall, sugli spalti si canta Hey Jude perché la copertina se la prende ancora una volta Bellingham. Doppietta contro il Messico, replica ai nordici, passati in vantaggio nel primo tempo con un tiro cross di Schelderup. Prima dell'intervallo Gordon trova il fuoriclasse del Real, controllo, incursione e sinistro, 1-1. Nella ripresa si fanno preferire i norvegesi, gol annullato ad Eggem per un fallo in attacco di Haaland, poi traversa di Ayer. Anche qui si va ai supplementari, dove decide l'errore di Nyland, respinta goffa sul tiro non irresistibile di Rodgers. Bellingham anticipa Oestegaard e decide la contesa.
0: E per il tennis, occhi puntati su Wimbledon, Jannik Sinner è a caccia del trono alle 17 l'attesa finale con il tedesco Zverev. Enrico Cattaneo.
2: Il grande tennis, con la finale sull'erba di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, vedrà protagonista per il secondo anno consecutivo il nostro numero uno mondiale, Jannik Sinner. A distanza di 12 mesi, Sinner tornerà sul Center Court per difendere il titolo conquistato allora contro Carlos Alcaraz. Lo farà stavolta contro Alexander Zverev, recente vincitore del Roland Garros, nell'ennesimo capitolo, il quindicesimo, 10-4 per l'azzurro nei precedenti, della rivalità che negli ultimi due anni ha segnato il tennis mondiale. Sinner, l'italiano con più titoli e partite vinte negli slam in singolare, cerca la sua 100ª vittoria in un major, la seconda di fila a Wimbledon e la quinta in assoluto nei tornei dello slam. Intanto, in semifinale ha liquidato in tre set con un triplice 6-4 Novak Djokovic, segnando il definitivo passaggio di consegne tra l'incommensurabile campione serbo, che tuttavia irriducibile continua a inseguire il suo 25esimo slam e ha dichiarato che il prossimo anno vorrebbe esserci, e il fenomenale rosso. Il tedesco Zverev approda invece in finale, la prima in carriera a Wimbledon, quinta a livello di slam, dopo aver battuto il britannico Arthur Ferry 7-6, 6-2, 6-3.
0: Vi lasciamo a Fuori Linea nella nostra pagina di cultura, musica, arte, spettacoli, un romanzo sulla brutale repressione dei movimenti di protesta durante il G8 di Genova, pochi giorni dal 25esimo anniversario. L'appuntamento con tutte le notizie del TG3 oggi intorno alle 14.15. Grazie per essere stati con noi ancora. Una buona domenica.
3: Tradizione, avanguardia e pluralità di linguaggi estetici, 140 opere di Diego Rivera, ma anche di Frida Kahlo e degli artisti del movimento del muralismo, che contribuì a rendere l'arte più democratica. Un viaggio nei colori e nell'iconografia del Messico del Novecento, anche attraverso fotografie e materiali audiovisivi. Buongiorno e bentornati a Fuori Linea, la prima retrospettiva in Italia dedicata a Diego Rivera, e racconta la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, un rinascimento culturale e artistico. Ai Musei Capitolini di Roma fino al 13 dicembre 2026.

0: Un tour estivo e poi in autunno per celebrare i 25 anni del brano Infinito. Raf torna alla Dimensione Live.
1: L'infinito sai cos'è? Infinito è una canzone importante perché ha segnato un po' una linea di congiunzione tra quello che avevo fatto in passato a partire dagli anni Ottanta. È stato un po' come una canzone ponte, ecco, che ancora oggi mi emoziona

0: grande pubblico. Questo è fantastico.
1: È come l'ultima volta.
2: Una carriera, quella di Raff, che sarà celebrata con un tour estivo infinito 2026 che partirà il prossimo 16 luglio dalla provincia di Bari e attraverserà l'Italia intera per tutta l'estate, con 21 date fino al 20 settembre. Una lunga storia musicale, oltre 40 anni quella di Raff, con migliaia di live, 14 album pubblicati, 20 milioni di dischi venduti. Da Self Control dell'84, passando per Gente di Mare, Cosa resterà degli anni 80, a Ti Pretendo, fino ad arrivare a Pazzi Stupidi Ragazzi, l'ultimo singolo, un brano elettropop intenso e ritmato, accompagnato da un video diretto dal figlio di Raff, Samuele.
0: Pazzi Stupidi Ragazzi, il titolo così sembra un'accezione negativa, ma in realtà vuol dire cercare di conservare quella pazzia, quella tra virgolette stupidità giovanile che ti consente di prendere le cose con leggerezza. Questa cosa è molto importante e spesso crescendo ce ne dimentichiamo e la perdiamo.
1: Andare, restare o partire.
2: Instancabile, Raff in autunno si dedicherà a una serie di concerti nei palazzetti toccando Napoli, Milano e Roma.
0: Voglio trasmettere anche gratitudine per l'affetto che il mio pubblico dopo tanto tempo continua ad avere nei miei confronti. Questo non è scontato.
3: Mancano pochi giorni al 25esimo anniversario dei fatti del G8 di Genova. Stefano Valenti racconta la brutale repressione dei movimenti di protesta contro la globalizzazione in un romanzo, Come Farfalla a luglio.
4: Cosa hanno rappresentato i fatti di Genova nella storia della Repubblica Italiana?
5: Ma direi una cesura, un cambiamento epocale del modo di stare in piazza e di un modo di rispondere alle manifestazioni di piazza.
6: Oddio, cazzo, sono pezzo. Oddio! No!
4: No! Come mai è proprio in Italia che si scatenò una repressione così violenta?
5: Siamo da sempre un laboratorio politico, no? In questo paese, e probabilmente quei giorni anche coincidevano con degli eventi politici particolari, un cambio politico, un nuovo governo, un governo che rompeva anche con la tradizione storica e democratica del paese.
4: È stata fatta giustizia dopo questa evidente sospensione dello Stato di diritto?
5: Purtroppo no. E direi che questo è un tratto pericoloso per il Paese, perché riapre una delle tante questioni mai chiuse della storia italiana.
4: Nel romanzo c'è un esplicito riferimento al soccombente di Thomas Bernard. Come mai questa scelta?
5: È duplice. Da un lato il mio grande amore per Bernard e il suo modo di raccontare, dall'altra l'incastro a mio modo di vedere perfetto con i miei protagonisti e con i protagonisti del soccombente.
4: 25 anni dopo, cos'è rimasto di quel movimento di contestazione globale?
5: Il movimento non è completamente morto, è risorto nel 2011 con i movimenti di Occupy Wall Street, le strade greche, spagnole, le primavere arabe, e nel 2023 di nuovo qualcosa di quel movimento è rimasto nelle manifestazioni contro la guerra, però è mutato profondamente nell'organizzazione e negli stilemi politici di rappresentazione.
3: È un jazz aperto e contaminato, quello del pianista Francesco Cavestri. Noè è il titolo del suo quarto album.
7: La mia dimensione prevalente è quella del trio, che si alterna col piano solo. Infatti adesso ho pubblicato un album per Universal Music Italia che si chiama Noè, un viaggio appunto, come richiama il titolo, di 10 brani. 4 tra pianoforte ed elettronica, 2 in piano solo, 2 in trio, e uno, diciamo, l'easter egg finale, il compimento di questo viaggio che vede Noè come un po' il mio alter ego, realizzato con l'orchestra di Budapest, con la Budapest Scoring Orchestra, un'orchestra sinfonica di 60 elementi.
8: Francesco Cavestri, a 23 anni, ha immaginato di essere Noè, il patriarca

0: biblico che mise in salvo dal diluvio universale tutte le specie animali sulla sua arca. Un'arca, che in questo caso è un album di 10 brani originali che miscelano elementi di elettronica, piano solo e arrangiamenti sinfonici, linguaggi e generi diversi, per approdare a nuove vette del jazz contemporaneo, il suo Monte Ararat.
1: Fare veramente jazz, ma anche al giorno d'oggi, vuol dire guardarsi intorno nei suoni. Prima nel fuori onda parlavamo di due brani dell'album come Freedom e Never Let Me Go, in cui io addirittura ho preso dei campionamenti vocali, che è una pratica di solito si utilizza nel mondo dell'hip hop, nel mondo del rap, nel mondo della musica elettronica, e li ho inseriti dentro un contesto jazz.
0: Inizia a studiare piano a 4 anni, si diploma al Conservatorio di Bologna a 20 anni, negli Stati Uniti ha studiato al Berklee College of Music di Boston, per poi entrare nella scena musicale di New York.
1: Studiare, ascoltare, conoscere quelli che sono i grandi insegnamenti dei grandi del passato, per poi cercare di interpretare il presente e magari prevedere anche i suoni del futuro.
2: E per oggi Fuori Linea finisce qui, continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima, da tutti noi una buona giornata.
3: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Un cordiale buongiorno a tutti voi. La pressione atmosferica torna decisamente ad aumentare sulle regioni settentrionali. Avremo quindi cielo in prevalenza sereno, ma non si escludono nel corso della giornata degli isolati piovaschi in area alpina, specie sui monti del Piemonte e del Triveneto. Scendiamo quindi sulle regioni centrali. Anche qui una nuvolosità più diffusa a ridosso dell'Appennino, con possibili piogge e isolati temporali che interesseranno nel corso della giornata soprattutto l'Appennino abruzzese. Sul meridione peninsulare instabilità pomeridiana con piogge anche nella forma di rovesci e temporali nella zona interna del Molise, della Campania, sulla Basilicata, mentre sul resto del sud peninsulare il cielo sarà in prevalenza sereno, così come sulle isole maggiori, in un contesto di ventilazione che tende a farsi settentrionale in area adriatica e tirrenica, venti ancora di libeccio invece sulla Sicilia e la Calabria ioniche. Per la giornata di domani ulteriore consolidamento dell'alta pressione, cielo quindi essenzialmente sgombro da nubi al centro-sud, residua instabilità in area alpina, specie sulle Alpi centro-occidentali, dove sono attesi degli isolati rovesci o temporali. Infine le temperature, per oggi le massime lieve calo sulle regioni adriatiche, ma punte che raggiungeranno i 37 gradi sul Catanese fino a 39 gradi nelle zone interne della Sardegna.
3: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: sono Gary Orkan Oliver Magma Ichabod l'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi.
1: Oh, sono James.
0: James, come un fruscio sui tentacoli.
2: Minions and Monsters, al cinema.

0: Sono venuto qui perché Arturo sono 2 giorni che non sta bene. Praticamente non mangia niente, sono 2 giorni che ha diarrea, vomito, e quindi adesso devo controllare se ha qualche problema più grave di quello che potrebbe sembrare. E stamattina vedevo che non riusciva nemmeno a alzare le zampe, a reggersi in piedi, e quindi ho deciso di portarlo a far visita, sperando che sia niente di male.
1: Io sono Antonio e sono amico di Marcello da un po' di anni. Ci siamo conosciuti in una villa con tanti cani e lì abbiamo creato un sodalizio fraterno. Fra di noi, quando gli amici chiamano, gli amici rispondono. Ha chiamato Marcello e io ho risposto e l'ho accompagnato volentieri perché è un fratello lui e è diventato un figlio pure Arturo.
0: Arturo, diciamo, ha di speciale che è molto affettuoso. È talmente affettuoso che è diventato come uno di famiglia, perché addirittura dorme con me. Passiamo praticamente tutta la giornata assieme. Io faccio per lui e lui fa per me.
1: Arturo con Marcello è come un francobollo su una lettera. Sta sempre vicino a Marcello e chi si avvicina lui subito gli salta addosso perché lo deve difendere.
0: Nella mia famiglia non c'è nessuno tranne io e lui. Allora, io ho 2 figli sposati che non vivono con me ovviamente perché hanno la loro famiglia, hanno la loro casa, hanno i loro figli. E lui invece per me tutta la vita.
1: Solo chi ha il cane può capire il rapporto che c'è fra una persona e il cane.
0: Il carattere d'Arturo è molto dolce, ma veramente molto dolce. Si è talmente affezionato a me che se non so nei suoi paraggi a vista, comincia a essere nervoso. Quando lo lascio, purtroppo capita che lo devo lasciare, non lo posso portare, allora esco di casa e lui mi guarda come a dirmi: ma perché mi lasci? No, non posso stare da solo. Mi fa un po' effetto, mi piange un po' il cuore lasciarlo tu.
1: Marcello è cambiato, molto più sensibile, molto più attaccato. Proprio oggi ne abbiamo avuto la prova, si è messo a piangere.
0: Mi dà tanto affetto, tanto amore e io ricambio. E penso che oggi come oggi non potrei stare senza di lui. Sono praticamente 2 giorni che sta male. Prima ha iniziato a vomitare, cioè mangiava l'erba e vomitava. Okay. E ieri tutto il giorno c'ha avuto la diarrea.
2: Cosa mangia normalmente?
0: Allora, lui mangia un po' di macinato fresco, cucinato, con croccantini dietetici. Nel senso che dovrebbe dimagrire.
2: Mangia?
0: È solo dall'altro ieri che non mangio. Io ho fatto un po' di riso con la carne, ma non la frutta.
2: Vaccinato?
0: Vaccinato, sterilizzato.
2: Che animale lei? Cani, gatti,
0: no, niente.
2: Che può aver mangiato? Non lo so.
0: Ogni tanto raccatta qualcosa in terra.
2: Va bene, buono Arturo?
0: Diciamo è buono, però quando è stato al veterinario lo devo reggere io. Okay. Adesso devo fare l'ecografia e spero un Dio. Allora, durante la visita Arturo era parecchio agitato e forse io più di lui, però speriamo bene.
3: Ad Arturo abbiamo effettuato un'ecografia addominale perché quando abbiamo sintomatologia gastroenterica l'esame specialistico più idoneo per valutare praticamente tutte quelle che sono le condizioni dell'intestino, dello stomaco e anche del colon.
4: Fortunatamente non ho visto nulla di che. Ha un po' di gastrite e colite. Sul piccolo intestino un po' di meteorismo diffuso, gas, che nel cane può essere anche normale, e null'altro.

0: quindi diciamo niente di preoccupante.
1: Ok.
0: Brava tu.
1: Bravissimo.
2: Ha una gastrocolite, che cosa vuol dire? Che è un processo infiammatorio a carico dello stomaco, a carico dell'ultimo tratto dell'intestino. Molto probabilmente spesso sono su base alimentare, quindi magari mangiano una schifezza per strada o qualcosa che le ha dato fastidio. Nella maggior parte delle volte è legato a un problema alimentare, quindi il cane che mangia qualcosa che non deve. Certo, se il problema poi si ripresenta va indagato in maniera più approfondita con lo specialista, quindi col gastroenterologo. Ora noi facciamo comunque due farmaci, uno è un antiemetico che interrompe il vomito e l'altro serve per l'infiammazione.
3: Questa brucia, eh?
2: Questa brucia, Arturo.
4: Questa brucia, eh? Tanta insalata.
2: Dai. Bravo, bravissimo. L'ho fatto? Vai, vai a casa tua, vai.
4: Vai.
2: Vai il tuo.
4: E mangia di meno.
5: Se mi sento sollevato, ma io sono rinato, porca miseria, stavo in depressione. È brutto, guarda, è brutto, è come se ti si ammala un figlio o un bambino che c'hai piccolo e non sai poi che c'ha. E questo è poi il dramma del cane, che non sai quello che c'ha.

0: Oggi sono venuta qui con la mia gattina che si chiama Mimì dopo 16 giorni da un incidente. Lei è caduta dal quarto piano del mio terrazzo perché avevo lasciato la finestra della cucina Vasistas aperta. Sono tornata dal lavoro e stranamente non trovavo Mimì, che normalmente mi aspetta davanti alla porta, all'uscio di casa. Pensavo si fosse nascosta, quindi ho guardato sotto tutti i mobili, pensavo stesse giocando. Io non volevo crederci che la gattina fosse caduta. Io sono scesa col giochino preferito della gattina, che ha una campanella. E quindi Mimì ha sentito la campanella, ha sentito la mia voce, ha risposto, l'abbiamo trovato e l'abbiamo portato all'ospedale, al pronto soccorso, appunto perché non si teneva sulle gambine.
1: Oggi è venuta a visita Mimì, una gattina che 2 settimane fa è caduta dal quarto piano ed è stata quindi sottoposta prontamente a chirurgia, in quanto la proprietaria ha avuto la prontezza di portarsela il giorno stesso dell'accaduto. Siccome aveva appunto una frattura della testa, del collo e del femore sinistro, è stata sottoposta a ostectomia di testa e collo del femore.
2: Deve raccontarci come la vede.
0: Io la vedo felice.
2: Bene, tranquilla.
0: Io non cammina come prima, però cammina bene. Abbiamo fatto pure fisioterapia,
1: Infatti il muscoletto è bello, si sente anche dall'altra parte, non ha avuto una diminuzione della muscolatura.
0: Io dopo l'incidente ho preso una settimana di ferie per poterla curare. Questa cosa ci ha molto avvicinato perché le dovevo dare le medicine, stavo tutto il giorno con lei. È una gattina che si fa amare, devo dire. È molto charmante. C'ha uno sguardo che ti folgora, probabilmente come Marilyn Monroe aveva qualcosa in più, ecco, lei ce l'ha, perché quando ti guarda con quegli occhioni che dice ma adesso che cosa succede, assomiglia un po' a Gis degli Aristogatti.
1: Noi togliamo i punti e così.
0: Mimì, fatti coraggio, Coraggio, dai, non fa male, non fa male, Mimì.
1: Te la tiene così, però girata dall'altra parte.
0: Se pare facile.
1: Mimì, magari sta più tranquilla.
0: Anche lei è un
1: così,
0: gatto.
1: Le faccio le coccole così.
0: Oh, Cicci, Mimì, senti, stai tranquilla, perché adesso la dottoressa guarda, veloce, veloce. Con quella codina, mi pare che sta dicendo, adesso basta. Ciccetta, su, mamma mia.
1: Che cosa ho lasciato?
0: Il mio ospedaliero.
1: Dai, è rimasto l'ultimo.
0: È rimasto uno, su,
1: metà, su. Oltre a rimuovere i punti, quindi ad assicurarci che la ferita non presentasse alcun tipo di alterazione in termini di sieromi o di necrosi o altro, ci siamo assicurati anche che la zampa avesse una corretta mobilità nella flessione e nell'estensione dell'anca, che non presentasse alcun tipo di dolore.
2: Faccio vedere un attimo come cammina.
1: No, va bene, la carica anche. Poi ovviamente andrà sempre meglio adesso. Abbiamo anche provato a farla camminare, per quanto un gatto sia poco propenso a farlo in un ambiente

0: non noto e non ha mostrato alcun tipo di alterazione di dolore.
1: Cicetta,
0: guarda. Ma però la carica, quindi. Attenzione che adesso.
1: Eccola là.
0: Allora, il collare lo può togliere.
1: Sì,
0: tanto è tutto a posto.
1: Tutto a posto, Mimì.
0: Adesso gradualmente le fa ricominciare con la sua attività. Cioè può ricominciare a saltare, a fare, senza esagerare.
1: Senza esagerare, no.
0: In teoria non dovremmo più fare controlli chirurgici. Okay. Se però dovesse vedere che tra un mese, due mesi o anche tra qualche anno su quella zampa inizia a zoppicare, torna.
1: No, certo.
0: Facciamo una radiografia e vediamo il motivo.
1: Certo. Adesso dobbiamo fare pure altre visite. Mi raccomando, è solo una puntura, eh? Mimì, fatti coraggio. Chissà di che gruppo sanguigno sei.
2: Va benissimo, signora.
1: Fiore, te l'ho detto.
2: Fiore.
0: E ha fatto anche il controllo ecografico per assicurarsi che non ci fossero comunque alterazioni comparse dopo a carico degli organi addominali, gli esami del sangue che sono risultati nella norma. Al momento lei può tornare alla sua vita, ovviamente gradualmente, perché comunque ha subito un intervento che è andato a rimuovere parte di un'articolazione, per cui dovrà gradualmente riprendere forza sul muscolo. E successivamente poi nel corso di quest'anno comunque dovrà fare lo stesso intervento anche sull'altra anca in modo da risolvere completamente il problema.
1: Grazie che mi avete salvato il gatto, grazie. È andata benissimo. I gatti hanno 9 vite, quindi una ce la siamo giocata.

0: io sono Benedetta, mi occupo di medicina interna e pronto soccorso. Lei è una cagnolina che ci hanno lasciato qui per difficoltà di gestione della persona che l'aveva prima, perché ha qualche problemino. È ipovedente, soffre di crisi epilettiche e la signora non riusciva più a gestirla, per cui ha fatto la cessione e ce l'ha lasciata qui e io l'ho adottata. Io ho sempre desiderato un cagnolino come lei, un chihuahua, perché lei è un chihuahua a pelo lungo. In realtà è stato destino, perché ho perso il mio cane da poco, a gennaio. Quando si perdono i cani, il dolore è tanto, tanto forte e tutti quanti ci raccontiamo il mai più. Però in realtà poi quando ne adotti un altro ti rendi conto che ti aiutano tantissimo. Cioè lei mi ha proprio aiutato in questo. Tutta la clinica si è affezionata, anche perché è una cucciolina, come fa insomma a non affezionarti. Io ogni volta che la lascio la ritrovo in braccio a qualcuno, tra l'altro lei è socievolissima e abituata, adesso la prendono, la fanno giocare, la portano in giro, è diventata un pochino la mascotte. Vive benissimo, gioca come tutti i cuccioli, distrugge casa come tutti i cuccioli, è gioiosa, è divertente, non vive assolutamente male la sua condizione. La mia vita ha portato gioia, sicuramente un impegno, non lo nascondo, però ha portato tanto tanto amore e ha fatto dimenticare un pochino le tristezze, ecco. È vero che è piccolina, ma è un amore grande.
1: Oggi siamo tornati qui perché sono 2 settimane appunto dall'intervento ed era il termine per togliere i punti, ma anche e soprattutto avere i risultati della biopsia, dell'istologico, della massa che hanno appunto mandato in laboratorio, prelevata all'interno della milza.
2: È un'attesa dura, ma lei ci dà buoni messaggi.
1: Sì, ce l'ha fatta affrontare con
2: sì, anche se oggi è dura, perché oggi sì. Per 2 settimane ho fatto finta di nulla, ma oggi stavo ricontrollando video, foto di quando era piccola, tante cose, per cui oggi sto salendo la tensione.

0: Io l'ho affrontata con molta serenità. E nel senso, dentro mi sento serena. Magari sarà una serenità fittizia, irreale, ma è servito a me per affrontare queste due settimane. E su cosa ho basato questa serenità? Su come abbiamo visto Kalì. Kalì, anche dopo questo intervento, ha avuto una reazione di vitalità, un'energia notevole. Ha iniziato già a camminare subito dal giorno dopo dell'intervento.
1: Abbiamo pensato, non può essere che domani sarà una brutta notizia, non può essere, non deve essere.

0: quest'estate?
1: Lei sta meglio di noi.
2: Avete studiato gli emangiosarcomi nel cane,
3: no,
2: in tutte le declinazioni?
3: No, iniziale poi abbiamo smesso.
4: Ah, bravo, fatto bene. Cosa non è smettere?
3: È quello che abbiamo letto.
4: Perfetto.
5: Anche perché non è necessario, perché è uscito l'esame istologico e è un'iperplasia nodulare linfoide.
6: Da lì è stata un paziente molto complessa da un punto di vista, dal nostro punto di vista medico, perché ha avuto tanti problemi anche prima del trauma stesso. Personalmente nei suoi confronti posso dire di nutrire un sentimento al di là di quello che ho fatto, ho aiutato con i miei colleghi a fare da un punto di vista strettamente tecnico medico.
3: Cali ce l'ha fatta. Il risultato, grazie a Dio, della biopsia è negativo e adesso tecnicamente non mi ricordo di cosa si tratta, ma nulla che possa essere un tumore. Forse sarebbe potuto diventare un tumore, ma non lo è in questo stadio.
1: Adesso si apre per noi l'ennesimo capitolo. Non so dire se sarà il più bello, il più difficile, è un altro capitolo. Sicuramente viaggiamo più carichi di esperienza, più carichi di sentimenti, più carichi di emozioni e di consapevolezze, e lo affronteremo veramente.
3: Sì, prima abbiamo bisogno di prenderci un attimo una pausa, penso, perché siamo veramente molto stanchi da mesi di che ci hanno messi veramente a dura prova.
1: Con lei a fianco ho sempre avuto la certezza che ce l'avremmo fatta, perché lei lo ripeteva continuamente. Lei lo ripeteva continuamente. E così è stato. Così è stato. Quindi io la ringrazio. La ringrazio.
3: Ci ringraziamo.

0: siamo qui perché Wendy ha avuto un problema alla colonna vertebrale dovuto a un batterio e ad un'ernia e quindi oggi viene sottoposta a un intervento di decompressione e stabilizzazione della colonna vertebrale a livello cervicale. Il 20 febbraio, la mattina Wendy stava bene, è scesa, ha fatto i bisogni, è venuta a tavola a reclamare cibo con la zampa e due ore dopo era completamente paralizzata. È un'emozione abbastanza forte perché vedere un cane che per noi è come un figlio che fa parte integrale della famiglia, completamente immobile, è una condizione brutta. Wendy è stato un sequestro di 7 cuccioli che erano in un ambiente dove non potevano stare, andavano in adozione e mio figlio ha scelto lei e l'abbiamo portata a casa. I primi giorni con lei, amore a volontà. In questi momenti ho preferito avere un'amica accanto piuttosto che magari portare un parente o un mio marito che in un momento di nervosismo può scatenare qualcos'altro. Meglio un'amica che ti comprende di più.
1: Il suo caratteraccio come il mio. A caratteracci ci capisco.

0: Francesca per me in questo momento è la spalla che mi supporta, perché comunque conosce le mie emozioni, sa che sono una persona che non le esterna.
1: Non andava di lasciare sola la mia amica e non volevo lasciare Wendy senza darle un bacio prima di andare via.
2: La risonanza magnetica di Wendy ha evidenziato un nervo nel disco molto importante, per cui abbiamo deciso di procedere direttamente con la chirurgia senza sperare in un miglioramento con dei farmaci, perché la compressione era molto importante e Wendy è assolutamente non in grado di camminare.
0: Wendy è la bambinaia, ogni bambino che passa è il suo. Se tu sei in un'area cani e vicino c'è un parco giochi, lei non guarderà mai i cani, ma sta lì a guardare i bambini sull'altalena. Io 6 mesi fa ho avuto la stessa diagnosi del mio cane, una spondilodiscite e con delle ernie. Mi sento molto compressiva, perché se lei dovesse sentire dolore e tutto quanto, è tutta una condizione che io ho già vissuto e la capisco perfettamente. E so già dove poterla andare ad aiutare.
2: Ha una compressione in questo punto che corrisponde a questo, quindi dobbiamo mettere in distrazione questo, e però qui ha avuto un'infezione precedentemente, mi farà biopsia anche di questo per capire a che sta via questa infezione, e poi va fissato, perché altrimenti tutto il carico che sta qua va a lavorare su questo. L'intervento di Wendy è un intervento di stabilizzazione vertebrale con anche l'inserimento di un distanziatore, lo chiamiamo cage, ma è sostanzialmente uno spessore in titanio che va a sostituire il disco intervertebrale e mantiene separate le vertebre in modo di mantenere l'effetto decompressivo che andiamo a esercitare.
0: La cosa che mi manca di più, che non faccio con Wendy, è proprio la compagnia, di averla a fianco, che mi accompagna nell'educazione dei miei figli, nell'accompagnamento a scuola, nel riprenderli, averla intorno quando si mangia.
3: La prima cosa che è venuta a mancare è vederla a tavola, che ti dava quelle mega zampate perché ti doveva rubare quello che avevi a tavola. Quella è una cosa che è tempo già che non la faceva più. E poi quelle sederate per farti levare dal suo posto del divano. C'era la gara che arrivava prima. Cioè, erano tutti gesti particolari. E che poi quando cambiano ti rendi conto che magari erano speciali, che facevano Wendy.

rischi di un intervento con impianto comprendono principalmente le infezioni dell'impianto o la rottura dell'impianto. Le complicanze sono comunque un'evenienza molto rara e quindi nel rapporto costo-beneficio, quando è indicato un impianto, va messo tranquillamente. Wendy ha appena finito la chirurgia e quindi sta andando in radiologia per fare le radiografie della colonna e l'attacco di controllo, che è importante per confermare che l'impianto è esattamente nella posizione che desideravamo.

0: Wendy mi ha trasmesso che se non ci provi non lo puoi sapere. È un cane molto ostinato, perciò affronterà una ripresa con molto orgoglio.
1: Dopo la chirurgia andiamo a parlare con i proprietari perché è importante e spesso la sensazione è che non ascoltano neanche le nostre parole, quello che cercano è solo il conforto di uno sguardo e capire se dal nostro sguardo tutto è andato bene.
0: Bene.
2: Tutto bene,
0: tutto bene. Il recupero molto...
2: Il recupero vedremo un attimo, passo alla volta.
0: E a livello dei dolori?
2: Il dolore non è un problema.
0: Quando la portiamo a casa?
2: No, non sarà più dolente, in 2-3 giorni.
0: Ah!
2: No, in 2-3 giorni non è più dolente.
0: Si potrà fare tutto quello che faceva prima?
2: Sì, se riusciamo a farla rimettere in piedi...
0: No, non ci riusciamo.
2: Non ci riusciremo.
0: Esatto. Quindi diciamo il decorso per farla alzare è fisioterapia? Tutta
2: sì.
0: Fisioterapia.
2: Certo, ma in poi fisioterapia.
0: Siamo pieni di fisioterapisti dentro casa.
2: Ottimo.

0: Se prendiamo quattro, ognuno fa una zampa.
1: Certo, una zampa a testa.
2: Questa sera si torna a casa con uno stato d'animo molto più positivo, perché un conto era tornare a casa, trovarla paralizzata e sapere che da lì non si sarebbe rialzata, e un conto è perdere 2 mesi per un post operatorio e sapere che il cane si rialza. Ce la metteremo tutta, sia io che Wendy.

0: sembra che le professioni mediche, soprattutto i veterinari, soffrano di uno stress cronico legato al carico emotivo che gestiscono. Questo lavoro lo scegli quando sei ragazzo perché ami gli animali. Poi lavorando ti rendi conto che l'aspetto centrale della professione non è solo l'animale. La sofferenza degli animali è più semplice da gestire perché vivono la malattia senza il peso del nostro vissuto e delle nostre aspettative future. Le persone sono molto più complesse, la loro paura è la conseguenza anche dei dolori che stanno vivendo o che hanno vissuto. Come il padre che ti porta il cane del figlio, il figlio che ha perso per un incidente e ti chiede di salvare il suo cane. Per alcuni di noi il peso di queste montagne russe di emozioni è insopportabile. Un modo per esorcizzare questo dolore per me è vivere sempre di corsa. Nuovi problemi e nuove sfide mi aiutano a parcheggiare questi dolori da qualche parte, in fondo al mio cervello, come un deposito di scorie radioattive. Qualcosa da dimenticare, da rimuovere, anche se lo sai che sta sempre lì. Lo sai benissimo dove l'hai nascosto e che prima o poi quel ricordo ti verrà a cercare.
1: Vedo questa neoformazione, guardi.
2: Ah, tutta quell'aria là.
1: Sì, esatto.
2: E qual è la dimensione?
1: Quasi 6 centimetri di diametro.
2: È enorme.
1: Sì, potrebbe essere un linfonodo patologicamente alterato oppure una massa che ha avuto origine dal peritoneo, che è il foglietto che riveste tutti gli organi interni.
3: E noi abbiamo comunque avuto anche insomma dei problemi a livello familiare, quindi ci siamo ritrovate da sole io e lei, e loro ci hanno dato molto molto conforto.
4: Piagne.

Buona domenica dal TG3 LIS. Nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran dopo che Teheran ha colpito alcune navi nello stretto di Hormuz, chiuso adesso al traffico. Il regime iraniano risponde attaccando le basi americane nei paesi arabi. Khamenei giura vendetta per la morte del padre, mentre un quotidiano iraniano inserisce anche Giorgia Meloni nella lista dei responsabili. E solidarietà alla Presidente del Consiglio.

con la condanna da tutte le forze politiche per queste minacce del regime iraniano. Non ci faremo intimidire, è la replica del ministro degli esteri Tajani. Il presidente della Repubblica Mattarella ha reso omaggio ad Andria alle vittime del tragico incidente ferroviario del 2016, costato la vita a 23 persone, 51 furono i feriti. Il capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime e anche i superstiti. Dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone ha ricordato i conflitti che insanguinano

sei centri, la siccità è già un'emergenza e poi preoccupano gli incendi. Bruciano ancora Piemonte e Sardegna, nel nord-est attesi temporali, in particolare sul Trentino. I mondiali di calcio, l'Argentina batte la Svizzera ai supplementari per 3-1 e conquista la semifinale. Affronterà l'Inghilterra che ha eliminato la Norvegia grazie a una doppietta di Bellingham. Intanto Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio. Lo ha annunciato il presidente Malagò, che ha designato il brasiliano Leonardo nel ruolo di advisor. E poi c'è il tennis, occhi puntati su Wimbledon, Sinner è a caccia del secondo trofeo, alle 17 oggi la finale con il tedesco Zverev. È tutto per il momento, grazie, una buona giornata.

0: Voglio che mi aiuti a farle ferita.
1: È andato tutto bene. Martedì 21:15, Rai 3.
2: Che è arrivato? Cesare con Soracco.
3: Soracco è stato il principale responsabile dell'impunità di Anna Lucia Cesare per tanti anni.
4: Un giorno in pretura. Nada Cella, 30 anni per la verità. Mercoledì 21:15, Rai 3.
5: Questo Flaiano, giornalista, scrittore, umorista, sceneggiatore, chi era in realtà e che cosa è stato in particolare per lei?
6: Mi propone una domanda molto difficile. Io stesso, che ho avuto l'occasione, la fortuna di conoscere bene Flaiano in tante occasioni, di diventare veramente suo amico, non riesco a dare un'immagine sola, definitiva, proprio perché Flaiano era caratterizzato sia come uomo che come artista da una ambiguità tipica dell'artista sottile, da una ironia continua, da un gioco vario. Va recuperato, secondo me, Flaiano attraverso un gioco di specchi molteplici. Bisogna ricordare i suoi aforismi, le sue entrate, le sue battute, varie situazioni. È questo che lo rende così insostituibile nella vita anche sociale, proprio nella nostra vita associativa e nel panorama della vita culturale.
7: Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signore e signori, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a Piazza della Rinascita, la nostra piazza salotto per la 53esima edizione dei premi internazionali Flaiano.

0: io non ho mai vinto un premio, questa è la prima volta che vinco un premio.
1: Però e ho quindi vinto sempre il premio del pubblico.
0: Ma magari quello sì, ma premi mai, quindi sono sorpreso, onorato e abbastanza imbarazzato.
1: Noi abbiamo preparato un gioco perché le domande sono sempre molto difficili. Lui era famosissimo per gli aforismi. I premi letterari vanno bene, ma ci vorrebbero anche le punizioni. Questo l'ha detto Flaiano quando gli hanno dato il premio Strega. Tutti lo intervistavano, lui a un certo punto ha detto va bene, ho preso il premio, ma a volte ho scritto anche delle brutte cose. La riconosce però, secondo lei, chi è molto intelligente alla fine?
2: E soprattutto chi è intelligente.
3: Eccomi qua. Io però prendo la metro e quindi sono puntuale quando tradisco.
4: Io in realtà sono molto affascinata tra questi due, perché in tempi di intelligenza artificiale la mia stupidità me la rivendico, e anche questo che è tipico della nostra storia.
5: Ho un mestiere fatto di invenzioni e quindi ogni tanto c'è qualcuno che

0: deve convalidare queste invenzioni e dirti vai avanti.
1: Buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qui su questo palco per dare il benvenuto della città ai graditissimi ospiti che riceveranno il premio questa sera, per ringraziare l'associazione Flaiano per l'organizzazione di questo evento e per tutte le iniziative che organizza durante l'anno, ma soprattutto per abbracciare tutti coloro che sono in questa meravigliosa piazza, perché qui oggi ci sono tanti cuori che battono all'unisono per celebrare la cultura, la bellezza, l'arte, a dimostrazione del fatto che la cultura non è un lusso, ma la cultura è la linfa vitale su cui ogni città, ogni nazione possono costruire il loro futuro. E questo è il messaggio che io voglio lanciare da qui. Grazie e auguri a tutti.
2: Grazie signor Sindaco.
3: Allora, guarda, noi eravamo qui a fare la danza contro le cicale e invece eccole qui.
4: Beh, tutto sommato è un groove, parlando di musica, interessante. Ti viene quasi voglio...
5: Questa donna conosce solo gente che conta.
6: Voi sarete padrone in questa casa.
7: Non ha nemmeno l'aria di un segretario.
3: Che effetto le fa questo premio?
8: Beh, diciamo che io amo molto Ennio Flaiano, soprattutto per un libro che è Tempo di uccidere, che è uno, diciamo, dei miei libri proprio che io ho più amato. E poi chiaramente mi fa molto, anche proprio, anche molto piacere riceverlo per le false confidenze, che è stato uno spettacolo che devo dire, insomma che è nato proprio in uno stato di grazia.
3: Siamo più sinceri quando diciamo delle menzogne o quando ci neghiamo la verità che abbiamo dentro?
8: Essere attori sicuramente vuol dire porsi sempre la questione, appunto, della sincerità, più che della verità, anche perché forse la verità magari forse non esiste proprio la verità, però la sincerità forse invece esiste. E a noi attori forse a volte capita forse di essere forse paradossalmente più sinceri forse sulla scena che non invece nella vita.
2: Si aggiudica il premio Flaiano per la regia Arturo Cirillo per Le false confidenze di Marivaux, con Elena Sofia Ricci, Giacomo Vicentini, Rosario Giglio, Orietta Notari, Francesco Petruzzelli, lo stesso Arturo Cirillo, Giulia Trippetta, Giacinto Palmarini. Buonasera e benvenuto. Si prenda gli applausi del pubblico, meritati per questo premio. Antonio Calenda le consegna il suo Pegaso d'oro. Un grande applauso ad Arturo Cirillo, premio internazionale Flaiano per Le false confidenze. Grazie e complimenti.
3: In Sabato, Domenica e Lunedì si raccontano anche il valore che possono avere le giornate come la domenica.
9: Sì.
3: La domenica per te che valore ha?
9: Nei ricordi la domenica non era una bella giornata, devo dire, e infatti neanche nel testo è una bella giornata, cioè è una giornata particolare dove si convergono tensioni, risentimenti, tutto il non detto della settimana.
2: Si aggiudica il premio Flaiano per la migliore interpretazione femminile Teresa Saponangelo per Sabato, Domenica, Lunedì, per la regia di Luca De Fusco, con Claudio Di Palma, Pasquale Aprile, Alessandro Valletta, Anita Bartolucci, tra gli altri. Congratulazioni davvero a Teresa Saponangelo per questo premio. Congratulazioni.
9: Penso che un attore riesce a interpretare bene un personaggio quando c'è una grande scrittura. Stasera parliamo di Flaiano.
2: Eh sì.
9: Sabato, domenica, lunedì è stato scritto da Edoardo De Filippo. Sono molto emozionata.
2: Facciamo un applauso a Teresa.
9: Bello, un ruolo bellissimo.
2: Grazie. Un applauso, una bella foto.
10: Però vedete, zio, è una cosa molto comune alla vostra età.
11: 12 sciocchezze. Che c'entra l'età? Che c'entra l'età? Guardai di sotto, Umbertino non c'era. Lo chauffeur trasse fuori la lingua. In quest'epoca non è possibile restare vecchi. Beviamo insieme. Uno, due e tre.
2: Vince il premio Flaiano per la migliore interpretazione.

0: maschile Nello Mascia per La Rigenerazione. Il testo di Italo Svevo, la regia è di Valerio Santoro, con Roberta Carodia, Matilde Piana, Alice Fazzi, Nicolò Prestigiacomo, Massimo De Matteo, Mauro Parrinello e molti altri attori.
1: Grazie, buonasera.
0: È un piacere averla qui con noi. Prego, venga pure al centro qui con me. Allora, Ennio Flaiano, a proposito di attori, scriveva: il meglio che si possa dire di un attore è che ci faccia dimenticare il mestiere che c'è dietro.
1: Beh sì, fare il teatro è qualche cosa che somiglia molto da vicino alla felicità. È il luogo dove, è il luogo dove si incontrano persone con cui parlare, con cui dialogare, con cui confrontarsi. È il luogo dove regna la parola compagno, no? Compagnia, compagno, cum panem, cioè persone, esseri umani che dividono insieme il pane. Quindi c'è amicizia.
0: Un concetto bellissimo.
1: C'è collaborazione. Non ci può essere teatro se non c'è amicizia.
0: Ecco il suo Pegaso d'oro. Congratulazioni.
2: Siamo qui perché lei viene premiato per la sua carriera. Di cosa va più orgoglioso guardandosi indietro?
3: Aver superato 50 anni di lavoro e poter guardare al passato, ma contemporaneamente anche al futuro. Il futuro sarà quel che sarà, cioè durerà quel che durerà, però i progetti sono tanti, io mi sento ancora giovane.
2: Prova nostalgia per quegli anni o, come diceva prima, il teatro aiuta, no, a immaginare un futuro insieme ad altre persone che possa essere sempre diverso e chissà anche migliore?
3: No, nessuna nostalgia. Se c'è una nostalgia è del futuro, non è del passato.
4: Aiuto! Credi che la giovinezza duri a lungo? Io. Almeno questo, no, neanche, neppure!
0: Si aggiudica il premio Flaiano alla carriera per il teatro Sandro Lombardi. Buonasera e benvenuto. È un grandissimo piacere averla qui con noi.
5: Il piacere è tutto mio. Innanzitutto voglio dire che sono entrato da là non per esibirmi, ma perché la carriera impone il fatto che salire una scala senza maniglia crea qualche piccolo problema.
0: Ha fatto un'entrata chicchissima.
5: Ho fatto un'entrata speciale.
0: Bellissima, bellissima. Approfitto della presenza di Masolino D'Amico e di un gigante come lei per chiedere a Masolino un piccolo commento su che cos'era il teatro per Ennio Flaiano.
6: Era un amore profondo e infelice, perché Flaiano scriveva un teatro intelligentissimo, finissimo, che il periodo in cui viveva trattava con un certo sospetto, quindi è stato un dolore per lui. E poi ci fu il paradosso famoso del Marziano a Roma, che anche quella era una commedia piccola che poi diventò per varie ragioni gigantesca e nessuno capì che cos'era.
0: Il premio Flaiano alla grande carriera va a Michele Placido, che non è qui con noi, ma a ritirare il premio abbiamo il figlio Brenno Placido. Buonasera e benvenuto anche a Brenno Placido.
7: Buonasera a tutti. Sono molto emozionato e grazie per questo omaggio che avete fatto a mio papà, che purtroppo non può essere qui questa sera. Un colpo di caldo lo ha tenuto a casa e i medici gli hanno detto, insomma, di restare a riposo. Ci teneva tantissimo che ci fossi io questa sera. Io sono onorato di poter essere qua su questo palco così prestigioso a poter rappresentare, insomma, la sua carriera. Volevo farvi sapere, prima di tutto, che sto bene. Il caldo, i miei ritmi incessanti mi hanno giocato un brutto scherzo. Adesso dovrò restare un po' a riposo. L'Abruzzo per me è terra di cinema, non solo per i film che ho fatto, ma soprattutto perché amo gli abruzzesi.

0: Ringrazio Davide Cavuti, vostro conterraneo musicista e regista con cui ho girato una docufiction sui 70 anni dalla morte dei minatori abruzzesi che emigrarono e morirono in Belgio nella miniera di carbone a Bois du Cazier.
1: Si sta svolgendo la tremenda lotta per liberare i minatori rimasti chiusi dentro. E allora Bois du Cazier, questo lontano posto, che non si era mai sentita nominare.
0: Sono onorato per questo premio.
2: Grazie, grazie a Brando Placido che ha letto questo grazie. Messaggio di Michele. Ritiri il premio per tuo padre, eccolo, te lo porge.
0: Grazie, Riccardo.
2: Riccardo Milani, il Pegaso d'Oro alla
0: grazie,
2: carriera.
0: Grazie, buona serata a tutti,
2: alla
0: con
2: grande carriera di Michele Placido.
3: Emma, ti ha giocato così.
4: Sono 3 settimane che non mi dai i soldi.
5: Sono nella merda.
6: Ma tu sei sempre nella merda, fratello.
7: Signori, questa è una rapina! Collaborate con noi e non succede niente!
8: Ehi, fermala!
7: Mi hai messo me nei casini!
9: Mi dispiace, non lo voleva ammazzare.
10: Benzia non è morto, non è morto Benzia.
2: Allora vince il Pegaso d'Oro per il concorso opera prima e seconda del Flaiano Film Festival il film Nero di Giovanni Esposito.
11: Sì.
2: Con Giovanni Esposito, Susi Del Giudice, Ambeta Toromani, Giovanni Calcagno, Marius Bisau. Giovanni Esposito, tra l'altro, ha ricevuto un bagno di folla grandissimo quando è venuto qui a Pescara giovedì a presentare il suo film. Purtroppo non è qui con noi questa sera, ma ci ha mandato un video messaggio di ringraziamento.
12: Ciao a tutti, amici belli. Faccio questo video per ringraziarvi, lo voglio fare così, elegante. Mi sono vestito elegante per fare questo video perché questo merita, questo premio bellissimo, merita l'eleganza, merita la bellezza, merita tanti ringraziamenti. Il maestro Flaiano diceva che la felicità consiste nel non desiderare se non quello che si possiede. Ecco, in questo momento io posso essere felice perché possiedo il Pegaso d'Oro e quindi posso dire di essere felice un po' di più.
13: Eccolo, eccolo!
14: Criminale! È un criminale!
15: La dichiarazione, Enzo! La dichiarazione!
16: Quando un uomo innocente è stato, come sappiamo, arrestato, imprigionato, essendo completamente innocente, insomma, lì si ribalta il campo e diventa interessante. Allora, fare una serie su di lui è stata la possibilità anche di un percorso romanzesco, cioè non solo di vedere lui, ma di vedere altri personaggi, di vedere un po' una società italiana di allora. E quindi, avendolo fatto, credo, con passione, ho visto che anche da parte di spettatori che neanche sapevano chi fosse, c'è stata un'emozione, una risposta, un coinvolgimento, ecco.
2: Vince il premio Flaiano per la miglior serie televisiva Marco Bellocchio. Per Portobello, presente su HBO Max con Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbara Bobulova, Romana Maggiora Vergano. Buonasera e bentornato.
16: Grazie. Grazie, grazie veramente, grazie. Non so che dire, grazie. A me piacciono i personaggi che reagiscono, i personaggi che non si deprimono, i personaggi che non si abbattono, che seppure colpiti dalla sfortuna reagiscono. E questo è stato Enzo Tortora, insomma, con una pervicacia, con un anche con un odio verso certi giudici che ciecamente lo hanno, perché si può sbagliare, ma c'era una tale evidenza che lui era innocente, c'è stato da parte di qualcuno la volontà di tenerlo in carcere, proprio perché lui era un primo attore, era un protagonista, e senza di lui tutta l'inchiesta sarebbe stata meno famosa per loro e per l'Italia.
2: A lei l'onore di consegnare il Pegaso d'Oro a Marco Bellocchio, premio per la miglior serie televisiva Portobello.
16: Grazie.
17: Signor maestro, prego, un onore consegnargliela.
16: Scusa, volevo dire un'altra cosa, perché ci sono situazioni come queste, qui si imparano delle cose che alla mia età, quando Nello Masci ha parlato di compagni companem, non lo sapevo.

0: avevo.
1: Bellissimo.
0: Lo devo ringraziare. È la prima volta che ho capito che compagno è companem. È veramente straordinario. Grazie, grazie di aver imparato qualcosa di nuovo.
2: È una gioia questo premio, quindi.
3: Certo, sono un grande fan di Flaiano, quindi un premio dedicato a Flaiano è veramente un onore. Mi capita spessissimo quando succedono cose o vedo personaggi di immaginare che cosa direbbe Flaiano di loro e poi in realtà ti viene immediatamente in mente un suo aforisma e dici ma l'ha già detto, anche senza averli conosciuti o averli visti, no? Quante volte ci capita di sentire delle stupidaggini in giro, lui diceva il mio preferito in assoluto è questo, il cretino oggi è pieno di idee, no? A quante persone che conosciamo assomiglia questo aforisma? Oppure quando negli anni 60 disse l'Italia del futuro non sarà quella che avranno fatto i governi ma sarà quella che avrà fatto la televisione. Non aveva conosciuto Berlusconi perché è morto nel 72, eppure ha raccontato esattamente quello che è successo nell'Italia, prima cambiata dalla televisione e poi arriva Berlusconi e se la mette in tasca. E lui non l'aveva conosciuto ma l'aveva già visto. Questa è la grandezza della satira, che in una frase ti racconta la storia di 30 anni senza nemmeno averla ancora vissuta.
1: Vince il premio per il giornalismo Marco Travaglio. Buonasera e benvenuto. Che cosa fa la differenza tra un bravo giornalista e un semplice opinionista?
4: Secondo me un bravo giornalista, più che quello che scrive, è proprio l'atteggiamento che ha. Il suo punto di partenza ogni mattina quando si sveglia. Cioè domandarsi sempre dov'è il trucco, dov'è la truffa, dov'è che mi stanno fregando. E quindi deve dubitare di tutto ciò che gli sembra illogico e di tutto ciò che gli sembra falso. Poi non ho mai capito la differenza fra una fake news e una balla. Non capisco per quale motivo adesso si parla di fake news. Le balle più grosse io le ho lette su testate di grande reputazione, di grande storia e di grande prestigio, più che non su qualche social dalla dubbia reputazione e dalla dubbia diffusione.
1: Certo. Marco Travaglio ritira il suo Pegaso d'oro per il giornalismo dalle mani di Maria Cuffaro. Grazie e complimenti. Grazie Maria.
4: Grazie.
1: Buona serata.
5: 8 dicembre 1956. Ho fatto testamento.
6: Roberto Rossellini a dit que le cinéma était mort.
7: Rossellini est vraiment déçu. Il n'est plus apprécié comme réalisateur.
8: Io credo che la gente non abbia mai davvero capito i tuoi film. Forse erano troppo originali.
1: Vince dunque il premio internazionale Flaiano per il miglior documentario Roberto Rossellini, Più di una vita, di Andrea Paolo Massara, Ilaria De Laurentiis, Raffaele Brunetti. Ritira il premio Andrea Paolo Massara, che chiamiamo qui sul palco. Eccolo. Un documentario che ci porta appunto a comprendere la complessità di questa personalità così inquieta ma così rivoluzionaria. Buonasera e benvenuto e complimenti.
9: Grazie.
1: Questa sera omaggiamo, oltre che un grande come Roberto Rossellini, naturalmente il nostro Ennio Flaiano, due personalità che lavorarono insieme, si conobbero, per molto diverse, perché uno era ironico, era critico nei confronti della società, l'altro era più istintivo, se vogliamo, rivoluzionario. Secondo te, se oggi si trovassero insieme a parlare del cinema contemporaneo, di che cosa parlerebbero?
9: Rossellini già ne parlava male. Loro si sono incrociati... Si sono incrociati in un periodo particolare, hanno fatto insieme Dov'è la libertà, che è un film che insomma Rossellini non amava molto, era il periodo della crisi, quindi forse non si sono amati subito, però quello su cui sarebbero d'accordo è che c'è bisogno di un ritorno alla semplicità.
1: Vero.
9: Siamo diventati molto complessi e pensiamo di conoscerci di più perché facciamo tanti ragionamenti, forse ci conosciamo meno, su questo Rossellini e Flaiano potrebbero andare d'accordo.
1: Dalle mani di Franco Montini, Il Pegaso d'Oro per Andrea Paolo Massara.
0: È un film che ha vinto tanti premi e come giurati non volevamo premiarlo, però non ci siamo riusciti, è troppo bello e l'abbiamo premiato.
1: Grazie, grazie Franco e grazie ad Andrea Paolo Massara.

0: Congratulazioni e buona serata.
1: Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia da un'altra parte.
2: Premio Flaiano, che effetto ti fa? È un premio speciale in qualche modo?
3: È un effetto stranissimo, 40 secondi mi ha portato ad avere grandi riconoscimenti, Davide Donatello, il Festival di Roma, i Nastri d'Argento, il Globo d'Oro e adesso questo che... Innanzitutto il premio alla regia è un premio proprio importante perché vuol dire, tu hai prima detto gli sguardi, vuol dire premiare uno sguardo e questo mi rende molto orgoglioso sinceramente, perché non è stato facile per me fotografare quello che è successo e guardare per mesi, ascoltare i veri protagonisti di questa vicenda e intervistare le persone per strada. Ma poi chi è Flaiano? È un grande autore, dopo la Seconda Guerra Mondiale ha dato al cinema verità, se ci pensi, no? È quello che ho cercato di fare io, restituire verità a una storia vera. E quindi mi onora particolarmente essere associato a una figura così fondamentale.
0: Si aggiudica il premio per la miglior regia Vincenzo Alfieri per 40 secondi con Justin De Vivo, Francesco Gheghi, Francesco Di Leva e molti altri.
1: Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.
0: Pegaso d'Oro per la regia di 40 secondi.
4: Invitiamo. Posso dire una cosa? Scusate,
0: certo, prego.
4: Non ho mai avuto occasione di dirlo.
0: Prego.
4: Se io sono qui è per mia sorella Rossella, che da sempre ha creduto in me. E noi ci siamo, diciamo, investiti tutti i nostri soldi quando avevo 25 anni per poter produrre la mia prima cosa, quindi se io sono qui è grazie a lei, quindi
0: la ringraziamo anche noi. Arrivo. Grazie a te per questo film davvero così toccante, emozionante.
5: Io veramente sono emozionato più di te, perché nel giro di 10 giorni ti consegno 4 premi, 3 nastri d'argento e un Flaiano, quindi
0: meglio di così
5: non si può.
0: Ecco il Pegaso d'Oro, prego. Congratulazioni a Vincenzo Alfieri, premio Flaiano per la regia di 40 secondi. E grazie anche a Franco Mariotti, grazie e buona serata, grazie a te.
6: Avrà un posto speciale il tuo premio in casa?
7: Sì, ha un posto accanto agli altri premi, ma non per esibizione, ma perché io veramente gli conferisco un valore enorme. I premi sono, come dire, una testimonianza di un lavoro fatto bene, fatto con amore, con dedizione, per cui io sono sempre molto felice.
6: E poi dopo c'è più responsabilità nel lavorare dopo aver ricevuto un premio?
7: Io, diciamo, mi sento sempre responsabile, però c'è anche quel po' di soddisfazione, no? Che ti permette anche di rilassarti un attimo, insomma. E questo è un bellissimo premio, meraviglioso.
6: Grazie. Quanto è importante, secondo te, in un paese che è un po' romacentrico, anche dare lustro e luce a una città più piccola?
3: Importantissimo, a parte che la location è straordinaria e il calore delle persone di stasera, la presenza di queste persone è chiara, nel senso, probabilmente nei grandi centri non ci sarebbe, perché secondo me nelle province invece la cultura è molto più sentita, quindi è meraviglioso che questo premio esista da tanto tempo, è meraviglioso che le persone ne abbiano sempre più voglia.
8: Allora, un momento di attenzione, un tipico preparato delle nostre parti, contenuto e contenitore commestibile. Tutto commestibile, non si butta niente.
9: Wow.
8: Volete fare una foto? Prima
9: no, di... qua foto, ti tengo a fare, ma mangiamo direttamente.
10: Sì, mangiamo.
2: Il Bene Comune è un film, ricordo quando ne abbiamo parlato la prima volta dopo averlo visto, un film veramente delizioso, è un film al femminile, è un film che parla di solidarietà, di resilienza, che sono il nostro bene comune.
8: Beh, mi fa piacere risentirlo, diciamo, mi ricordo quando ne parlammo e sai, il varo di un film ha sempre un'incertezza, no? Che le cose possono arrivare e questa volta sono stato molto fortunato perché quello che era il mio proposito, no? Il proposito di questo racconto era proprio quello di mettere in scena questo tipo di sentimento, di anche di inneggiare un po' alle donne, no? Che comunque costituiscono la mia fonte principale di ispirazione. Io posso dire proprio senza tema di smentita che quello che faccio, che ho fatto è sempre...

0: Sempre comunque stimolato dalla mia passione per l'universo femminile, in tutti i sensi. È ovvio che sono anche un po' donnaiolo, non posso negarlo, anche se sembro non avere le physique di un Roll. Però credimi, diciamo, è proprio una suggestione che parte da mia madre, che è una donna con cui ho avuto un rapporto straordinario, fino alle donne che mi hanno ricambiato i miei sentimenti o anche solo delle mie semplici passioni. Quindi sono grato all'universo femminile per tutto.
1: Vince il premio Flaiano speciale per la regia Rocco Papaleo. Per il film Il bene comune, con Vanessa Scalera, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Andrea Porto, Olivia Ferri e tanti altri. Buonasera e benvenuto. Ciao Rocco. Benvenuto.
0: Buonasera, buonasera. Volevo ringraziare e dedicare questo premio al cinema e al teatro, ma non come artefice, ma come spettatore. Ecco, io sono quello che sono per i film che ho visto, per gli spettacoli teatrali che ho visto. E quindi ringrazio. Intanto approfitto di questo parterre di amici, idoli che sono seduti in platea. Ci voglio mettere anche Marco Travaglio perché lo seguo parecchio. E grazie ragazzi, grazie amici, grazie colleghi, grazie artisti, perché mi avete dato quello di cui avevo bisogno quando ero giovane, ma non soltanto quando ero giovane, ma anche ieri pomeriggio, per esempio, che ho visto un film bellissimo, Gioia mia, tra l'altro è qui, Margherita Spampinato.
1: Tra poco la premiamo, infatti. Grazie. Premio speciale alla regia per Il bene comune. Congratulazioni!
2: Marcello! Come here! Hurry up!
3: Ennio era proprio l'amico che tutti vorrebbero avere, un punto di riferimento. Di tutti gli amici scomparsi è quello che è meno scomparso di tutti, se ci rifletti, perché continuamente c'è il desiderio di commentare con lui qualche cosa.
4: Citavi prima Flaiano, parlando di scrittura, Sava Sandir, come si suol dire. Questo nome, che è la nostra storia, oggi cosa ci dice ancora con le sue parole, nella sua schiacciante attualità?
5: Quando lui scrive tutta una serie di film di Fellini, anche quando li riguardi oggi, oltre alla bellezza enorme, c'è una scrittura sapiente, un'interpretazione della realtà anche ironica, che è veramente di un brillante che è senza tempo quasi.
6: Se questo signor mezzo sordo già visti, ma quando vai? Quello è mezzo sordo, mezzo cieco, conterà pure che ci sono stati gli spiriti. Non c'è paura degli spiriti?
7: Ma che scherzi?
6: Ecco un po'?
7: No.
6: Veramente?
7: Sono certo.
1: Vince il premio per la miglior sceneggiatura Margherita Spampinato per Gioia mia, da lei anche diretto con Aurora Quattrocchi, Marco Fiore, Martina Ziami. Buonasera Margherita e benvenuta.
5: Buonasera, grazie.
1: Complimenti per questo film che è davvero delizioso e che sta continuando a essere presentato e a vincere premi. Allora, tu non sei nuova nel mondo del cinema, nel senso, questa è la tua opera prima come regista, ma in realtà tu hai lavorato come segretaria di edizione, script supervisor per Marco Bellocchio, tra l'altro, per Franco Battiato, per Pif, per Sergio Castellitto, poi hai deciso di passare dietro la macchina da presa. Quanto è difficile per un'autrice debuttare al cinema come regista?
5: Quando io ho scritto Gioia mia e lo presentavo, mi dicevano che non era un film mainstream, che c'erano le nonne troppo anziane, i bambini troppo piccoli, il cane troppo anziano, e quindi insomma non era un contenuto secondo loro adatto al pubblico di questo momento, insomma. E quindi sì, da questo punto di vista non sembrava appetibile, non sembrava commercializzabile, ecco, questo mi dicevano, perciò mi proponevano di fare tantissimi cambiamenti, no? Soprattutto di ringiovanire lei, ecco, sì, soprattutto questo.
8: Levati i piedi dal tavolino. Ancora con questo cellulare. Rilassati.
7: Come faccio? Mi fa impressione.
8: Ma è Gesù.
1: Congratulazioni. Grazie. A Margherita Spampinato.
5: Grazie mille.
1: Premio Flaiano per la sceneggiatura, grazie anche a Carla Tiboni.
4: Io ricordo

0: La prima volta che abbiamo parlato di questo personaggio, di Elisa, e ricordo che tu mi dicesti che era forse il ruolo più difficile che avevi fatto nella tua carriera. Adesso ripensarci, in questa giornata in cui viene premiato quel ruolo così difficile, che effetto ti fa?
1: No, io sono molto felice e onorata di questo premio. Continuo a dire che sì, che è stato secondo me il ruolo più complesso fino adesso, perché non vive di empatia, no? Non chiede empatia al pubblico, chiede di essere ascoltata, timidamente anche, perché sa quello che ha fatto, sa che nessuno in fondo vorrebbe ascoltare questa storia.
2: Io ho pensato molto a lei in questi ultimi giorni. Io gli ho letti i suoi libri. Lei scrive di altri criminali come me. E mi sono domandata che cosa la spinge a incontrare persone come me.
3: Vince il premio Flaiano per la migliore interpretazione femminile Barbara Ronchi per Elisa, per la regia di Leonardo Di Costanzo, con Roshi Zen, Diego Ribon, Valeria Golino. Buonasera e benvenuta.
4: Ciao, buonasera.
3: Congratulazioni.
4: Grazie mille, grazie.
3: Questa interpretazione è davvero così intensa.
4: Grazie.
3: Allora, il film si basa su una storia vera, su un libro scritto dai criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali sul caso di Stefania Albertani. Allora, Leonardo De Costanzo ha detto che quello che voleva portare in scena non era la storia di un criminale, di una criminale da analizzare, ma di una persona, di un essere umano in trasformazione.
1: Alcuni criminologi, come Adolfo Ceretti e Lorenzo Natale, e Natali stanno facendo in questo momento, che si stanno occupando della criminologia dell'incontro, che è un modo per fare analisi ai detenuti che volontariamente accettano di fare questo percorso e di fare in modo che escano in un modo diverso da come sono entrati, no? E anche quelli come Elisa, che soffrono di amnesia, possano ricordare e possano soprattutto accettare quello che hanno fatto e poi cominciare un percorso di giustizia riparativa, insomma tutto quello che verrà dopo.
3: Barbara Ronchi.
1: Grazie mille.
3: Complimenti.
1: Grazie.
5: Complimenti,
1: grazie
5: davvero.
1: A voi.
3: Grazie. Buonasera. Grazie Barbara e grazie al dottor Zanti.
6: Ma io non so, quella è fuori di testa.
7: Fuori di testa, Beppe. Una che ti chiama in piena notte con la scusa della perdita, dai.
6: Dai cosa?
8: Beh, una donna sola che chiama l'idraulico in piena notte, cosa può volere, Beppe?
6: Vuole che le risolva la macchia sul soffitto del tinello, pensa a te!
0: Questo premio lo dedichiamo al bambino vecchio che è in noi?
6: Lo dedichiamo a tutti i bambini, quelli vecchi e quelli giovani. Lo dedichiamo ai giovani perché non sono il nostro futuro, sono il nostro presente e dobbiamo amarli e metterli nelle condizioni di fare le cose. A me spezza sempre un po' il cuore quando capisco, so per esperienza, che un giovane autore scrive una storia a 20 anni e la gira a 50. Quindi sono vicino a tutti quei giovani che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco.
3: Il premio Flaiano per la migliore interpretazione maschile va a Giuseppe Battiston per Lavoreremo da grandi, regia di Antonio Albanese, con Antonio Albanese, Nicolò Ferrero, Nicola Rignanese. Ricordiamo che Giuseppe Battiston è qui per la seconda volta dopo aver vinto per il teatro nel 2011. Mandi!
6: Mamma mia quanti siete! Ciao, non mi ero accorto neanch'io! Grazie!
3: Vedendo il film si percepisce che c'è un'atmosfera di grande complicità, anche perché tu, Nicola Rignanese, Antonio Albanese e anche Elena Giusti avete fatto tutti insieme la Paolo Grassi di Milano, quindi è stata una rimpatriata praticamente.
6: Sì, ci hanno raggiunto altri compagni, abbiamo passato una giornata, ci eravamo in sette ed è stato veramente, veramente un'esperienza che mi porterò nel cuore per tanto tempo. Spero di riviverla anche presto.
3: Certo. E allora, congratulazioni.
6: Grazie.
3: A Giuseppe Battiston, che ritira il suo Pegaso d'Oro.
6: Grazie, grazie.
3: Complimenti.
6: Mille. Grazie.
3: Grazie a Giuseppe Battiston e grazie anche al dottor D'Alessandro.

0: Si aggiudica il premio Flaiano speciale per la cultura Silvia Sanz Torre, che sale sul palco insieme alla sorella Elena, direttamente da Madrid. Buonasera, benvenuta e complimenti.
1: Grazie.
0: Complimenti vivissimi. Un grande applauso al premio per la cultura.

0: quanto è importante per il PRI Italia anche andare nelle città più piccole, che non siano Roma o Milano?
1: È fondamentale, il PRI Italia ha proprio queste due componenti forti, il premio internazionale e poi la festa della RAI sul territorio. E gli internazionali vengono perché c'è l'Italia, e quindi anche offrirgli un paese che cambia, un paese che sa valorizzare centri che appunto non sono i soliti centri con il mare, è per noi una sfida, ma vediamo che è molto attrattivo. Quindi L'Aquila 28 settembre 2 ottobre sarà per la prima volta in Abruzzo, ma sarà sicuramente uno spaccato diverso e nuovo di un'Italia che va velocemente, abbiamo detto anche terra di cinema.
2: Per realizzare la puntata che vedrete questa sera siamo partiti da un rivestimento antiaderente per pentole per arrivare poi ai tessuti tecnici. Il rivestimento, senza dubbio utile, nasconde però qualcosa che vale la pena sapere per la sicurezza di tutti. Come spesso accade, servono battaglie lunghe ed eroiche per scoprire la verità, per esempio sulla vicenda del Teflon, e vi spiegheremo cosa c'è dietro.
3: Si aggiudica il premio Flaiano per il miglior programma televisivo Indovina chi viene a cena, condotto e diretto da Sabrina Giannini, in onda su Rai 3. Buonasera. Grazie. E complimenti davvero. Grazie. Allora Sabrina, parliamo di grande giornalismo d'inchiesta, un lavoro che tu fai incessantemente, si può dire dal 1997, perché per 20 anni hai lavorato a Report e poi hai deciso di continuare questo filone con un tuo programma. Allora, ti chiedo oggi, come è cambiato, se è cambiato, il giornalismo d'inchiesta? Lo dicevamo prima, no? Con Marco Travaglio, che sono passati tanti anni, 30 anni, cos'è cambiato?
2: La cosa più importante che io cerco di dimostrare, che noi cerchiamo di dimostrare, è come vivono e nascono i sistemi. Questo, per esempio, che voi avete preso, quello del PFAS, del telefono, è il caso tipico che noi facciamo vedere, dove le persone eroiche, rarissime, riescono in qualche modo a svelare un sistema che le amministrazioni, i politici, i funzionari di tutto il mondo, dal glifosato all'alimentazione, agli additivi, all'aspartame, al tabacco, hanno sempre coperto. E allora noi oggi dobbiamo chiederci perché servono gli eroi per scoprire queste cose, ma soprattutto perché i politici stanno dalla parte sbagliata.
3: Ed è per questo che è importante che vengano premiati programmi come Indovina chi viene a cena. Grazie. Un grande applauso a Sabrina Giannini, che riceve il suo Pegaso d'oro da Riccardo Bocca, membro di giuria per la prima volta giurato qui ai premi internazionali Flaiano. E congratulazioni a Sabrina Giannini. Miglior programma televisivo.
4: Chi ci può entrare qua?
5: Allora, qua in teoria...
4: Nessuno ci deve entrare qua. Questa è la fortificazione suprema e nessuno ci deve entrare mai. Perché il giorno che qualcuno riesce a infilarsi nel cuore della nostra fortezza, che succede?
6: Che crolla tutto.
4: Crolla tutto. Bravo.
7: Come accogli in genere i riconoscimenti?
5: Allora, ovviamente fa piacere, cioè quando uno fa un lavoro che questa cosa venga premiata, mi fa piacere. Mi mette sempre un po' in difficoltà, nel senso che io ho sempre una grossa consapevolezza, per esempio il premio è sulla regia. La regia, cioè quello che si può percepire vedendolo, eccetera, in realtà avrebbero dovuto essere premiati anche quantomeno Giorgio Scorza, Davide Rosio e gli storyboardisti e le storyboardiste che ci hanno lavorato, perché in quello che percepiamo come regia il loro apporto è stato fondamentale. Invece c'è un po' quell'imbuto per cui poi esce il nome Zero Calcare e basta, e questa cosa mi fa sentire comunque un po' abusivo, ecco.
7: Ti dobbiamo chiedere un piacere, se tu con tutta la tua creatività ci immagini un Ennio Flaiano disegnato.
5: E boom. Sarò umiliato in mondovisione.

0: si aggiudica il premio Flaiano per la miglior regia, Zero Calcare per Due Spicci, serie televisiva in 8 puntate disponibile su Netflix, scritta e diretta da Zero Calcare con Giorgio Scorza. Benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. Dov'è Ziggy?
1: Sta là col mio editore.
0: Questa sera tu sei qui, stai per ritirare un altro premio. Allora, o siamo tutti matti che ti premiamo, o sei tu che veramente un talento ce l'hai. Vogliamo dirlo? Vogliamo ammetterlo?
1: No, nel senso, no. Ma io non è che penso che sono una pippa totale, però penso che poi, non lo so, sono un abile, nascondo bene i miei difetti, mi riesco a infilare nelle cose, quindi bene.
0: Senti, ti stai godendo il successo di Due Spicci, vedi che ti applaudono, ci sono un sacco di persone che sono qui per te. Alessio Viola, vuoi salire a consegnare il Pegaso d'Oro a Zero Calcare per la regia di Due Spicci, lo dicevamo in onda su Netflix. Alessio, a te il piacere, non so se vuoi dire qualcosa a Michele.
2: Premio.
0: Un applauso a Zero Calcare.
2: Congratulazioni, non smettere di fare questo mestiere però.
0: Grazie.
2: Lo dico sempre ogni volta che salgo sul palco per far consegnare un premio. Ma quanto è brava Martina Riva!
0: Grazie.
3: Invertire il finale.
4: Ah, sarebbe bello, sì. Te vorresti tornare indietro al giorno dell'incidente?
3: No, non me ne frega niente di sta mano. Ho buttato la vita in fabbrica, vado in mona anche lei.
0: Vincono il premio Flaiano per la miglior sceneggiatura televisiva Giulia Calenda e Valia Santella per Prima di noi, serie TV in 10 puntate diretta da Daniele Lucchetti insieme alla stessa Valia Santella, con Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e molti altri. Un cast davvero molto molto importante, quello di Prima di noi. Buonasera e benvenute. O dovrei dire bentornate, poiché entrambe avete già vinto un premio Flaiano, bentornate.
5: Ciao, ciao.
0: Valia, ce la ricordiamo, vinse per la sceneggiatura di Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo, mentre Giulia 2 anni fa per la sceneggiatura di La Storia. Allora, lo dicevamo, siete due sceneggiatrici tra le più sensibili, quindi mi chiedo com'è la vostra collaborazione, come sono le vostre stanze di scrittura? Vi dividete i personaggi, li scrivete insieme, come funziona?
6: Allora, prima di tutto grazie per questo premio. E altra cosa, noi siamo amiche, secondo me è un
0: bello.
6: Fatto importantissimo,
0: certo.
6: Quindi scrivere insieme è una cosa, una magia, come è stata una magia questa scrittura, e abbiamo sempre scritto insieme abbastanza, non dividendoci, sicuramente non dividendo i personaggi, non dividendo le scene, ma passandocele.
7: No, si parla tanto, si condivide tanto di vita insieme, come diceva Nello Mascia prima, siamo compagni, compagni di lavoro e compagni anche nello scambiarsi opinioni, perché scrivere significa affrontare un viaggio. Questo viaggio in particolare è durato 5 anni praticamente e quindi bisogna essere molto solidali.
0: Carla, a te l'onore di premiare Valia Santella e Giulia Calenda per Prima di noi.
8: Perché ti sei fissato con la politica e hai pensato che questo processo potesse danneggiarti, non lo so, ti giuro.
9: Tanto intelligente, se tu di me non hai ancora capito niente.
8: Ma non volevo offenderti.
9: Ma chi se ne frega se mi offendi, Lidia? Il punto è che io non volevo questo caso perché ho paura di perdere, va bene?
10: Matilda, un premio per un personaggio che tu ci hai fatto amare alla follia, che noi donne forse ci sentiamo davvero vicino.
11: Sì, io anche l'ho amata alla follia e è stato un grande onore per me poterla portare, diciamo, in scena e anche da qualche parte farla conoscere al grande pubblico, perché insomma, nonostante parliamo di una storia che ha tantissimo ovviamente di finzione, poi il cuore di Lidia Poet è stato veramente quello di una battagliera dalla parte dei più deboli, dei poveri, delle donne, degli sfortunati, delle minoranze, delle persone in difficoltà. È una donna che ha attraversato un secolo di storia, è morta a 94 anni, si dice sapendo ancora perfettamente leggere e scrivere senza gli occhiali.
0: Vince il premio Flaiano per la migliore interpretazione femminile Matilda De Angelis per La legge di Lidia Poet 3. Per la regia di Letizia La Martire, Jacopo Bonvicini e Pippo Mezzapesa, con Edoardo Scarpetta, Pierluigi Pasino, Sara Lazzaro. Benvenuta. Ciao. E congratulazioni.
5: Grazie, grazie.
0: È un vero piacere averti qui con noi a Pescara questa sera. 2016,

0: primo premio Flaiano.
1: Sì.
0: Se ti guardi indietro e fai attenzione, insomma, un po' a tutto quello che hai fatto in questi 10 anni, è passata tantissima vita nel mezzo e sei diventata Matilda De Angelis, bravissima.
1: Credo di essere all'inizio della mia carriera conscia, perché per tanto tempo è come sono stata in corsa rispetto a quello che stavo facendo. E quindi è molto bello essere tornata qua dopo 10 anni con una consapevolezza diversa. E comunque ti volevo fare veramente i complimenti, perché sei veramente brava. Mi piacciono molto anche, perché io sono appassionata di evidenziatori, io vedo che tu hai delle evidenziature tematiche
0: giallo,
1: che mi affascinano molto.
0: Anche, vedi, anche
1: e poi
0: penna.
1: Leggi veramente poco, cioè io ti guardavo tutto il tempo e dicevo, cioè non sta leggendo nulla, mi guardavo indietro per vedere se avevi un gobbo da qualche parte. Cioè sei una spada, sorella, pazzesca. Scusami,
0: grazie,
1: se mi permetti.
0: Gentile,
1: sorella, wow.
0: Congratulazioni a Matilda De Angelis. Premio Flaiano per la sua interpretazione in La legge di Lidia Poet 3.
2: Eccomi,

0: imparato sulla giustizia facendo questa serie?
1: Che è una scienza complicatissima. La grande difficoltà che ho avuto soprattutto nella fase dibattimentale di questa serie era seguire correttamente la terminologia giuridica. Avevo due avvocati che, caro figlio, mi hanno messo dietro, due cerberi che mi guardavano e non me ne passavano una, perché è veramente complesso, non c'è improvvisazione, lì devi sapere, devi capire che cosa stai dicendo, quindi ho dovuto studiare un po' la terminologia, cioè non sapevo tutto quello che dicevo, però un 80%, insomma, poi devo dire, i due avvocati poi alla fine mi hanno detto: ah, sembravi vero, bravo, ho fatto, grazie, e beh, mi pagano e questo faccio.
2: Vince il premio Flaiano per la migliore interpretazione maschile Alessandro Gassman per Guerrieri, La regola dell'equilibrio, per la regia di Gianluca Maria Tevarelli, con Ivana Lotito, Anita Caprioli, Michele Venitucci, Lea Gavino. Buonasera e benvenuto.
1: Grazie, che belli.
2: Se non sbaglio, nella tua lunghissima carriera hai interpretato personaggi di tutti i tipi, ma era la prima volta che facevi un avvocato?
1: È il primo avvocato, sono stato prete,
2: sì,
1: poliziotto, professore di filosofia, sono stato...
2: Il pubblico gradisce il professore di filosofia.
1: Sono morto parecchie volte, sono morto tante volte. In teatro però ammazzavo mia moglie, Riccardo III ho ucciso mia moglie 272 volte consecutive,
2: però
1: mi si ripresentava poi a cena dopo lo spettacolo, diciamo.
3: E per me è un grandissimo onore poter premiare Alessandro Gassman questa sera a Pescara, che so essere un grandissimo amico dell'Abruzzo, e ho il piacere di consegnare questo prestigiosissimo premio che rappresenta la nostra regione.
1: Grazie, grazie mille.
2: Signori, che dire, è stato bello, scusate se ci siamo allungati un po', ma era giusto rendere omaggio a tutti i premiati di questa sera, vi ringrazio, ci vediamo quindi a Pescara il prossimo anno per la 54esima edizione. Buona serata a tutti.
4: 15 anni fa sono venuto qui a ritirare questo premio, era per il teatro. Questa sera sono qui per il cinema. Beh, io non mi sono dimenticato di loro, la cosa che mi emoziona è che loro non si siano dimenticati di me.
5: C'è un posto speciale dove andrà questo premio? Accanto all'altro c'è una bacheca dei premi?
4: Qua.
5: Casa?
4: Già qua.
5: È nel cuore.
4: Nel cuore.
5: Grazie.
4: Grazie a voi.
6: È una storia lunga e subdola. Io amavo un'altra. Milena.
7: Milena.
6: Quanto era bella Milena. Bella come te. Tu sei molto più bella. Dovevo condurla all'altare, ma il giorno delle nozze, con subito l'inganno, con un fieltro magico.
7: Cosa?
6: Un fieltro magico. La donna che ora è mia moglie, ma dormiva.
7: Mamma mia.
6: Proprio io dormivo. Mi fece perdere la memoria. Ti giuro, proprio io non capivo più nulla. Quando ripresi la conoscenza, seppi che Milena era scomparsa.
7: Scomparsa?
6: Forse morta.
7: Morta?
6: Falla sapere.
1: Sono molto contento di essere qui. Io peraltro con Ennio Flaiano ho molti legami familiari.
2: Certo.
1: Allora, il protagonista di quel straordinario insuccesso che fu Un marziano a Roma fu mio padre, praticamente, che ne andava molto fiero, cioè dice: quello è veramente il più grande insuccesso che ho avuto nella mia vita, indimenticabile.
8: Una serata chiave della esperienza teatrale di Flaiano, una serata drammatica, patetica, grottesca, cioè la famosa, posso dire, premiere del Marziano a Roma al Lirico di Milano. E il primo atto si svolse in un gelido silenzio, non ci furono reazioni avvertibili, e Flaiano, che era emozionatissimo, anche se lo negava, era tutto rosso, venne in camerino, si sedette vicino a me e mi disse: beh, Vittorio, mi pare che questo primo tempo questo pubblico, disse, lo abbiamo acchiappato per la coda. E qui stacco e vediamo che al decimo minuto del secondo atto cominciò l'ultima grande battaglia fisica del teatro italiano, nel senso che il pubblico ci riempiva di ingiuri, lo spettacolo è stato interrotto 40 volte, ci buttavano gli oggetti, venivano al proscenio, ci facevano le corna, ci dicevano i morti, insomma una serata terrificante che lasciò un segno in Flaiano, anche se lui reagì col suo solito spirito, con la sua eleganza, però sotto sotto la ferita credo che gli rimase.
9: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta. In

0: L'Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì 21 luglio alle 21:15. Rai 3.
1: Il giorno del bombardamento, la mia vita è cambiata del tutto.
2: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
3: Il fattore umano. Da martedì 21 luglio alle 23:15.
4: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Land, a 59 centesimi.
5: E allora brindiamo? A noi, alle tradizioni, alle occasioni che rendiamo speciali e a quelle speciali che diventano extra. Molinari, alla nostra.
6: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice. Per vivere in serenità.
7: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
11: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
12: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
13: Di più con la cucina, i sapori dell'estate.
14: Di più
13: la borsa frigo Sweet Tears, rossa o azzurra.
14: Di più
13: Kate, mai vista così, in pantaloncini.
14: Di più
13: ultimo batte Vasco Rossi.
14: Di più
13: Aurora Ramazzotti si sposa e va ballando. Di più con la borsa frigo Sweet Tears, la cucina o enigmistica più. Di più TV con la borraccia dell'estate o la cucina.
15: Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista? L'ampia zona living.
16: Allora la prendete?
15: La prendete.
16: Salve.
17: La prendiamo. Idealista.
18: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
19: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione

Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Lutto cittadino sull'isola di Capri per la morte del suo Peppino. Alle 13 la camera ardente in comune, alle 17 i funerali. Rifugi climatici, il comune di Napoli ha pubblicato online una mappa di punti dove ripararsi dalle ondate di calore. Dal 17 luglio gli azzurri a Di Maro per il ritiro estivo, la prima amichevole il 22 con Arezzo. Dal 30 luglio si spostano a Castel di Sangro, dove incontreranno le squadre europee. Buon pomeriggio dal TGR Campania. La morte di Peppino di Capri, uno dei cantanti più noti al mondo. Sulla sua isola il lutto cittadino, dalle 13 è stata aperta la camera ardente e questo pomeriggio alle 17 i funerali. Lì c'è Francesca Coppola.
1: Sì, buongiorno, è proprio così, è incessante il flusso di persone, di cittadini, di turisti, di capresi che da più di un'ora sono qui in municipio a rendere omaggio al grande artista caprese. Il feretro è arrivato nella piazzetta che era già gremita di tante persone, è arrivato, dicevo, intorno alle 12:45, è stato accolto da un lungo applauso, era accompagnato dai tre figli di Peppino di Capri, Igor, Edoardo e Dario, e dalle sue due sorelle. È stato accolto da un grande applauso, ma anche dai suoi brani, dalle note dei suoi brani che dal primo mattino riecheggiano nelle stradine intorno alla piazzetta. Alle 17, lo dicevate, di fronte al municipio qui dove siamo, l'ultimo saluto con le esequie, ci sarà anche la possibilità per i tanti turisti che affollano l'isola quest'oggi e che, nonostante un caldo veramente da temperature incredibili, è qui a rendere omaggio a questo grande artista. Ci sarà anche un grande maxi schermo. Abbiamo raccolto alcune voci tra turisti, cittadini, ma anche tra chi lo conosceva, come Gianluigi Lembo, che è un animatore delle notti capresi. Possiamo sentire poi linea a voi. Un ricordo personale, come lo ricordi?
2: Io lo ricordo all'Anima e Core, in taverna, dietro al pianoforte che cantava, insomma, soprattutto i primi anni. Era una cosa bellissima, perché lui era una persona timida, però quando incontrava il pianoforte o il microfono si scioglieva e diventava un tutt'uno con le persone.
3: Non si può dimenticare una persona che ha dato così tanto nelle sue canzoni, non si può.
4: Io l'ho incontrato 2 anni fa, venne a Capri e ebbi il piacere di farmi una foto con lui e di salutarlo, gentilissimo.
1: Un ricordo personale, come lo ricorda lei?
5: Con la canzone Champagne. Con la canzone Champagne mentre la ballavano i miei genitori.
6: Oggi rendiamo omaggio con la musica nelle strade, in piazzetta, quindi questo è stato un omaggio anche concordato con la famiglia, gradito alla famiglia. Rendiamo omaggio aprendo una camera ardente nella casa comunale, la casa di tutti i cittadini capresi, quindi era giusto a uno dei più importanti cittadini della storia di Capri sicuramente dargli questa possibilità di essere visitato da tutti.
0: L'omicidio di Alessandro Grivano il 4 luglio in piazza Sant'Anna Capuana a Napoli. Si è presentata in questura la donna che era in scooter con l'assassino, che ancora è irreperibile. Il movente sarebbe passionale. Claudia Marra.
7: Il fermo era partito per lei e il marito già subito dopo l'omicidio di Alessandro Grivano, accaduto nella notte di sabato della scorsa settimana a Porta Capuana. La donna giovedì si presenta in questura e racconta una sua versione, tentando di discolparsi, che però non convince né la polizia, che intanto aveva ricostruito l'omicidio con le telecamere, e né il giudice. Ieri è arrivata la convalida degli arresti per la trentenne Eliana Brunetti per concorso in omicidio dell'amante con il marito irreperibile. Movente passionale. Lei racconterà di non avere colpe, che a sparare 2 colpi di pistola fosse stato il marito. Dalla ricostruzione della mobile della questura di Napoli, lei invece avrebbe concorso di colpa. Il marito Ernesto Maddaloni è irreperibile ed è destinatario di un decreto di fermo per omicidio volontario. Il movente prende forma. L'ipotesi investigativa è che il

0: delitto sia maturato per un presunto tradimento. L'avvocato Giuseppe Ricciulli, difensore della donna, aggiunge: la mia assistita ha dichiarato di aver tentato di impedire che la pistola puntasse alla persona e ha detto di aver fatto abbassare il braccio al padre dei suoi figli quando ha puntato la pistola contro Grivano.
1: Napoli, la scorsa notte un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato, ricoverato al CTO, non è in pericolo di vita. La polizia indaga per ricostruire la dinamica dei fatti. Ed ancora la scorsa notte una scossa di terremoto magnitudo 3.3, epicentro Apice nel Beneventano, avvertita anche in provincia di Avellino. Per ora non si registrano danni. Il caldo, da domani a mercoledì è previsto un altro rialzo delle temperature. Il comune di Napoli ha diramato online una mappa di rifugi climatici dove ripararsi dalle ondate di calore. Gianluca De Martino.
2: L'anticiclone africano, denominato Cammello, arriva anche a Napoli.
3: Siamo al Parco Virgiliano, uno dei 58 punti della città meno afosi, secondo una mappa realizzata da CleanUp in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli. Abbiamo ascoltato l'opinione dei cittadini che qui hanno cercato un po' di frescura.
4: Di fronte all'altra parte qui è molto più fresca.
5: Un po' meglio, no? C'è un po' di vento qui, si sta un po' meglio.
6: Però non si sta bene nemmeno qua oggi.
7: Come mai?
6: Fa troppo caldo, ci vuole sole e mare.
8: Non abbiamo più l'età per andare sulla spiaggia un giorno solo.
9: Con un caldo così, con un tale caldo, no? Dobbiamo stare riguardati.
2: Nell'elenco ci sono parchi pubblici come Virgiliano o la Villa Comunale, che però è ancora interessata da lavori, viali alberati, ma anche spazi al chiuso.
10: Però Napoli in generale non la vedo molto ben organizzata, soprattutto con il macello che hanno fatto a Piazza Municipio, che è praticamente diventato l'inferno. Non ci puoi mettere piede, non c'è più un albero con quella distesa di cemento.
1: Ecco, l'estate, il caldo, ma anche il turismo in costiera amalfitana. Francesca Martelli ci racconta la storia di una coppia di ristoratori di Atrani.
11: Aglio, frutti di mare, gamberetti, uno scampetto, un po' di calamari e pomodorini, semplice.
12: Prepara gli scialatielli allo scoglio Eleonora Cristandel, che dal 1989 gestisce insieme al marito un ristorante in costiera amalfitana.
11: Alle 9:30, siamo tutti operativi. Io sono Alta Dessina.
12: È finita qui per amore?
11: Sì, esatto, esatto.
12: La chef ha detto che è qui per amore e lei è l'indiziato.
13: Purtroppo sì, è così. Anzi, ne sono orgoglioso. Ci siamo conosciuti in Svizzera. È lì che in effetti è iniziata la nostra unione, la nostra amicizia, poi ci siamo sposati ed è quasi 50 anni che viviamo insieme. Ci sono tante complicazioni, a parte la burocrazia, i controlli, personale a volte che non si trova. Oggi per un giovane che deve partire, secondo me, ha difficoltà enorme.
12: Questo avvio di stagione.
11: Siamo contenti, va bene.
13: Ma grazie al turismo estero, quello che si aveva 15-20 anni fa, adesso sono rimasti quasi dei ricordi, delle famiglie che si sedevano a tavola e iniziavano casomai da un antipasto, una festa, un qualcosa. Oggi quelle stesse persone mangiano un piatto
11: e basta.
1: Ad Ischia la 47esima edizione del premio di giornalismo all'Acquameno, ieri la serata conclusiva. Antonella Fracchiolla.
14: Dalle nuove leve del giornalismo e le nuove modalità del fare informazione, ai riconoscimenti a Stefania Battistini del TG1 Rai giornalista dell'anno per il suo coraggioso impegno sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, che la costringe a vivere sotto scorta perché finita in una lista di ricercati stilata dal governo russo, al premio internazionale alla storica testata britannica The Guardian, al premio europeo a Ukrainska Pravda, giornale online ucraino, premio per il giornalismo sportivo a Franco Bragagna, intermezzi musicali di Peppe Servillo, i Soli String Quartet. Così in piazza Santa Restituta all'Acquameno si è concluso il premio Ischia Internazionale di Giornalismo sostenuto dalla regione Campania.
15: I grandi eventi costituiscono per il turismo una straordinaria occasione, non solo di vetrina sul mondo e sul resto del paese, ma anche di capacità di costruire pacchetti, di costruire un'offerta turistica che sia degna di questo nome.
14: Premiata anche la comunicazione sostenibile.
16: Da un lato è parlare appunto dell'ambiente e dall'altra parte però fare anche un'informazione che sia sostenibile nel senso che sia credibile, che sia corretta e che sia approfondita.
1: La rassegna Pompei Teatrum Mundi, Luigi Carbone.
17: Dilaniati dai muti figli dell'indifferente mare.
18: Al centro della scena un'ampia pedana in legno su cui troneggia la statua di Dario. Dietro uno schermo proietta in diretta l'immagine della casa.

0: cavea del teatro di Pompei, gremita di spettatori. Il regista spagnolo Alex Oyer va subito al dunque: il vero protagonista dei Persiani è la collettività che assiste, interiorizza, riflette sul potere, sull'ambizione umana, sul dolore. Oggi come 2500 anni fa, Eschilo, ambientando l'azione a Susa, nell'attuale Iran, capitale dell'impero sconfitto dai Greci a Salamina, offre una prospettiva della guerra dalla parte dei vinti, monito all'uomo d'ogni epoca. La tragedia prodotta dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico viene corredata da incursioni di testimoni della brutalità della guerra che entrano in scena dalla platea. Una vedova, un reduce, una madre, flash che avvicinano l'azione allo sguardo del pubblico di oggi come i costumi militari. La tensione crescente nel dramma della hubris, la tracotanza che ha fatto sentire i persiani invincibili tanto da renderli empi, è restituita da un cast di alto livello in cui spiccano, oltre ad Anna Bonaiuto nel ruolo di Atossa, Giuseppe Sartori, il messaggero, e Alessio Boni, lo spettro di Dario. La rassegna Pompei, Teatrum Mundi, chiude con oltre 15.000 spettatori.
1: Il calcio, Ivan Palumbo.
2: Un gigantesco cartello in piazza Madonna della Pace a Di Maro ricorda che quella che sta per cominciare non sarà una stagione come le altre per il Napoli. 100 anni di storia da celebrare già nel ritiro in Trentino dal 17 al 27 luglio.
3: Noi stiamo lavorando anche sul discorso della preparazione delle strutture, come tutti gli anni. Avremo anche un potenziamento del villaggio per divertimenti.
2: Le impalcature e i materiali di costruzione in vista sanno invece di lavori in corso, rimandando metaforicamente a una squadra che non ha ancora preso forma. Zero acquisti, zero cessioni al momento. I riscatti di Alisson, Højlund e Milinkovic, gli unici movimenti di mercato, senza considerare l'addio allo svincolato Juan Jesus e i rientri dai prestiti. Da venerdì Allegri lavorerà con una rosa extra large, 47 calciatori, tanti dei quali, reduci del mondiale a parte, saranno presenti dal primo giorno. Anche i tifosi li vedranno all'opera, allenamenti a porte aperte, come sempre. La novità è che i 2048 posti vanno prenotati gratis sul sito della società, così come l'accesso al museo, ribattezzato Astronave per la sua forma, con i cimeli del club. A pagamento invece i biglietti per le amichevoli, la prima mercoledì 22 contro l'Arezzo.
1: Grazie per averci seguito, buona domenica.
4: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania residua locale instabilità, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano, temporanei addensamenti pomeridiani con piogge e temporali, cielo sereno dalla sera.

0: Da 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Lande, a 59 centesimi.
1: Il nuovo robot aspirapolvere lava pavimenti Dyson individua le macchie, le riconosce e ripassa fino a eliminarle. È dotato di intelligenza artificiale e una spazzola autopulente. Lo sporco non ha più dove nascondersi. Scopri le offerte estive su Dyson.it.
2: Questo ristorante è bellissimo.
3: Unico, direi.
2: E da cosa lo capisci? Dal menù?
3: Acqua.
4: Dal servizio?
3: Acqua.
2: Dalla carta dei vini?
3: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
5: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pool Pharma.
6: Ogni anno sogno l'estate, almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
7: E il prurito?
6: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
8: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in

0: Li 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
1: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Teheran blocca Hormuz e colpisce una nave cipriota. Lo stretto è più importante dell'atomica. Raid sui paesi del Golfo. La reazione degli Stati Uniti con massicci attacchi sull'Iran. Exit la pagheranno. L'Angelus del Papa a Castel Gandolfo. Non lasciamo che i nuovi venti di guerra spengano la fiamma della pace. Si segue la via del dialogo. Il saluto di Leone ai fedeli in piazza. Almeno altri 10 giorni di caldo record che ora si sposta verso il centro-sud, emergenza siccità e incendi, mentre al nord arrivano i primi acquazzoni che concedono una tregua dall'AFA. A Crema un ragazzo egiziano di 19 anni muore dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato, l'ipotesi della resa dei conti tra bande di giovani stranieri. Sarà Argentina-Inghilterra la seconda semifinale ai mondiali di calcio, sfida non solo sportiva, 40 anni dopo la mano di Dios di Maradona, la squadra di Messi supera la Svizzera, quella di Kane e la Norvegia tra le polemiche. Buongiorno dal TG3, dunque terza ondata di bombardamenti degli Stati Uniti sull'Iran. Washington intende rispondere così all'attacco dei Pasdaran su un'altra nave commerciale nello stretto di Hormuz, stretto che resta il punto principale di conflitto tra i due paesi. Per gli aggiornamenti andiamo dal corrispondente, a te Sergio Paini.
1: L'era degli accordi unilaterali è finita. Il capo negoziatore iraniano Khalibaf commenta così i nuovi raid incrociati sul Golfo Persico. Lo stretto di Hormuz è più importante delle bombe atomiche, secondo un consigliere della guida suprema. E allora Teheran, per rappresaglia, lancia missili e droni contro il quartier generale degli Stati Uniti in Bahrain, la base aerea Al-Adid in Qatar, e colpisce anche l'Oman, la Giordania, il Kuwait. Il ministro degli esteri pakistano chiede all'omologo iraniano Araghchi moderazione. Araghchi in Oman proprio per decidere una gestione congiunta di Hormuz, ma l'offensiva è anche retorica. Ieri Mojtaba Khamenei ha chiesto vendetta per il padre ucciso, padre che è anche stato il suo predecessore Ali, e in un giornale di Teheran sono state pubblicate le foto dei presunti responsabili. Tra queste in uniforme arancione da carcerata c'è anche Giorgia Meloni. Massima solidarietà alla premier, che certamente non si farà intimidire, ha commentato il ministro degli esteri italiani. In Iran, ha detto, è in corso una lotta di potere che fa alzare i toni e rende tutto più difficile. Ma adesso sugli ultimi attacchi americani vediamo il servizio di Gerardo Vitali Rosati.
2: È con queste immagini pubblicate stanotte che il Pentagono rivendica la nuova ondata di bombardamenti contro l'Iran, la terza in questa settimana. È la risposta, spiega il comando centrale degli Stati Uniti, all'attacco dei Pasdaran a una nave civile battente bandiera cipriota nello stretto di Hormuz. L'equipaggio ha dovuto abbandonare l'imbarcazione, un uomo è ancora disperso. Sono 140 gli obiettivi militari colpiti dagli Stati Uniti, tra questi basi missilistiche, depositi di munizioni, postazioni di sorveglianza costiera. Teheran conferma il bombardamento di una sua base nel sud, centrata con droni americani alle 3 di notte, e annuncia la morte di un militare della Marina, il tenente Hamidreza Deghani, in servizio nel porto di Jask. A impartire l'ordine di colpire è stato lo stesso presidente, Donald Trump, che ha più volte dichiarato concluso il cessate il fuoco, faticosamente raggiunto con il memorandum d'intesa del 17 giugno, proprio per gli attacchi dei Pasdaran a Hormuz. Ed è il ministro della guerra, Exet, a chiarire che l'Iran ha fatto la scelta sbagliata a prendere fuoco contro la nave di Cipro, ora ne sta pagando le conseguenze.
0: E Papa Leone da Castel Gandolfo evoca appunto questi 20...

0: Venti di guerra che affliggono il mondo e auspica il prevalere della diplomazia. Sentiamo Vania De Luca.
1: Angelus a Castel Gandolfo, dalla soglia del Palazzo Apostolico che Papa Leone è tornato ad abitare e dove resterà fino a fine luglio.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
1: Il clima di festa stride con le notizie di violenza, terrore e morte ai danni di tanti innocenti, denuncia. Nell'appello la richiesta che non si spenga la fiammella della speranza e della pace, anche quando sembra fragile e vacillante, solo la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, ribadisce il Papa, può portare a una pace giusta e duratura.
2: Nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
1: A piedi Leone va a salutare le persone dietro le transenne, poi sulla golf car per raggiungere quanti riempiono Piazza della Libertà, che sembra oggi una San Pietro in piccolo.
0: In Italia tornano in primo piano i rapporti con la Russia. Il parere favorevole della Commissione europea alla revoca dei fondi per la Biennale di Venezia riaccende lo scontro politico. Vediamo con Giorgia Rombolà.
3: Le nubi sembravano essersi diradate, invece, improvviso come un temporale di mezz'estate, arriva il verdetto della Commissione europea. Via 2 milioni di euro di fondi alla Biennale per aver deciso di ospitare il padiglione della Russia di Putin, nonostante gli avvertimenti. Una scelta non in linea con i valori democratici che l'UE promuove, ma rivendicata e difesa anche di fronte alla contrarietà esplicita del governo dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. All'epoca l'unico a sostenerlo fu Matteo Salvini. Oggi tocca alla sottosegretaria alla cultura, la leghista Lucia Borgonzoni, affermare che non c'è spazio per i ricatti economici di Bruxelles. Inaccettabile, commenta il governatore veneto del Carroccio Alberto Stefani. Prima di lui anche Luca Zaia aveva parlato di un atto di arroganza istituzionale. Sulla stessa linea i 5 Stelle, è un vergognoso ricatto che l'Italia non può accettare, mette a verbale il capogruppo al Senato Luca Pirondini. I filorussi di casa nostra, a destra e a sinistra, si riscopriranno difensori della cultura, soprattutto quella di regime, nazionalismo in salsa cremlino, chiosa il Dem Sensi.
0: Attentato a Ranucci, il conduttore replica dopo un esposto di Fratelli d'Italia. Nessuna nostra inchiesta, dice, condizionata dalla vitola. La redazione di Report lancia una campagna di sostegno. Sentiamo Ines Uva.
4: Gli investimenti sui carbon credit di La Vitola in Africa, i sondaggi su una possibile discesa in politica di Ranucci, tutto finisce nel frullatore mediatico, fra polemiche, interviste e post. Il caso Ranucci si ingarbuglia, mentre sul fronte giudiziario si registra l'esposto alla Procura di Roma di Fratelli d'Italia, che in sostanza accusano Report di servizi giornalistici mirati. Ranucci replica: nessuna nostra inchiesta condizionata dalla vitola, qualsiasi nostro collaboratore può testimoniarlo, dice. Intanto si moltiplicano le voci a difesa del lavoro giornalistico di Report e della sua squadra, da PD ad AWS. Non vedevano l'ora di colpire un programma indigesto. Ranucci e parte lesa, ricorda anche Conte. Di certo c'è che la replica di stasera di Report, prevista in palinsesto, è cancellata insieme alle altre. Se ne riparla in autunno e chissà chi ci sarà al timone. Andiamo avanti compatti, dicono oggi dalla redazione, dopo che il conduttore Ranucci si era reso disponibile ad un passo indietro se i colleghi avessero avuto dubbi su di lui. Non sembra il caso, siamo pesantemente sotto attacco, dicono, e oggi invitano a guardare le puntate cancellate su RaiPlay, dove ovviamente sono disponibili, condividendo sui social la campagna Giù le mani da Report.
0: 10 anni fa lo scontro frontale tra due treni sulla tratta Andria-Corato, 23 furono i morti e decine i feriti. Oggi la commemorazione col presidente Mattarella, l'inviata Rita Cavallo.
5: Pasquale Abbasciano, 61 anni. Giuseppe Acquaviva, 59 anni.
6: I rintocchi delle campane, 23, come i nomi delle vittime della tragedia di 10 anni fa. È il suono che spezza il silenzio nella piazza davanti alla stazione di Andria, dove il capo dello Stato depone una corona sotto la lapide che segna la volontà comune di fare memoria. In prima fila i familiari delle vittime.
7: Sono il papà del macchinista, presidente.
6: Strette di mano, abbracci, non c'è nulla che possa essere alleviato dalle parole, sussurra commosso Mattarella, che già 10 anni fa era qui ai funerali. Per lui, dice un genitore, la nostra tragedia è importante, la sua presenza è un conforto.

0: Due treni che viaggiavano sul binario unico e una ferita ancora aperta. Due gradi di giudizio, condannati il capotreno e il capostazione di Andria, nessuna responsabilità più in alto è stata riconosciuta. A ottobre si pronuncerà la Cassazione. Il presidente della Regione De Caro ripete: su troppi binari unici corre ancora il divario fra nord e sud.
1: È inimmaginabile quello che abbiamo, Proprio i vostri concittadini vedervi insieme questa
2: Aveva solo 19 anni il cittadino giovane egiziano ucciso a coltellate a Crema nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi di uno scontro tra bande di giovanissimi. Vediamo con Jacopo Ricca.
3: Ho visto un ragazzo che era ferito, ho provato a tamponare la ferita e poi abbiamo aspettato che arrivava l'ambulanza e arrivata l'hanno portato via.
4: Quando è arrivato all'ospedale di Crema, Youssef Rama Abdelaziz era ancora vivo. Le coltellate però erano troppo profonde ed è morto poco dopo. Qui, nel parcheggio del supermercato, non lontano dal centro della città, ieri sera intorno alle 11 si sono fronteggiati due gruppi di giovanissimi. Il litigio, le urla e poi qualcuno ha tirato fuori il coltello con cui è stato colpito il 19enne originario dell'Egitto. Avrebbe anche provato ad allontanarsi, ma dopo pochi metri si è accasciato a terra. I carabinieri conoscono la vittima, protagonista insieme ad altri di uno scontro con un altro gruppo nelle case popolari un paio di settimane fa. Gli investigatori hanno individuato anche alcuni nomi che fanno parte della banda che l'ha colpito nella notte. Sono state sequestrate le telecamere di videosorveglianza, ma la priorità ora è arrestare i responsabili dell'omicidio. L'ipotesi è che ci sia la gestione dello spaccio dietro al delitto.
5: Non è il primo caso, già successo anche in un'altra frazione qua di Crema.
4: Nella notte di Pasquetta un altro giovanissimo era stato ucciso durante una lite tra ragazzini nel difficile quartiere di San Bernardino. Si chiamava Hamza Salama, aveva solo 20 anni.
2: Ancora giorni di caldo pesante su tutta la penisola, allarme siccità e incendi. Breve tregua al nord con qualche temporale. La situazione con Elisa D'Alto.
6: La prima pioggia dopo giorni di caldo intenso era attesa, a precederla un forte vento che qui a Milano ha sradicato gli alberi più fragili.
7: Per una frazione di secondo io non mi sono fatto assolutamente nulla. Adesso speriamo che i vigili liberino presto la macchina e vediamo che cosa è successo.
6: Temporali brevi e intensi hanno attraversato tutto il nord dopo giorni di afa record. In Piemonte la siccità ha fatto da innesco a diversi incendi che lentamente stanno diminuendo.
8: Abbiamo ancora dei piccoli focolai attivi, ma diciamo che è tutto sommato la situazione è decisamente migliorata rispetto ai giorni passati.
6: Roghi che da giorni infiammano anche la Sardegna, soprattutto nella zona di Oristano. Preoccupa il livello di fiumi e corsi d'acqua, soffre anche il torrente Savena vicino Bologna che nel fine settimana diventa un'oasi contro l'afa.
9: Siamo venuti a rinfrescarci un po', però l'acqua è un pochino torpida diciamo, insomma, però almeno si sta un po' più freschi che a Bologna.
6: La terza ondata di caldo si farà sentire ancora più forte da domani. Per la giornata di oggi si sta spostando intanto verso il centro-sud.
10: Valori fra i 35 e i 38 gradi. Nelle zone interne centro-meridionali, al nord la colonia di mercurio oscillerà fra i 34 e i 36 gradi. Si tratta di temperature ancora ben al di sopra delle medie del periodo.
2: Ai mondiali di calcio si definiscono le semifinali dopo le vittorie di Argentina e Inghilterra ai supplementari. Vediamo con Jacopo Cecconi.
11: Il canto dei giocatori argentini negli spogliatoi alza già la temperatura della semifinale. Per le Malvinas, per Diego, per l'ultima di Leo. La notte folle di polemiche arbitrali e campioni B ha sfornato la sfida più suggestiva. Sarà Inghilterra-Argentina, classico sportivo e geopolitico. Si aspettavano i capitani Kane e Messi, i protagonisti sono invece i loro fenomenali giovani scudieri Bellingham e Alvarez. A ribaltare la Norvegia ci pensa infatti una doppietta di Jude, sontuoso specialmente il primo gol. Figlio però anche di un giallo, l'azione inizia con un rinvio che secondo i norvegesi viene stoppato dal cavo che sostiene la telecamera volante. La palla sembra infatti spiovere innaturalmente. Gli scandinavi protestano subito, l'arbitro li ignora. La FIFA poi mostra la prova tecnologica, il chip dentro la palla non rileva tocchi, la forma d'onda resta piatta. Anche l'Argentina con la Svizzera beneficia di un episodio senza precedenti, figlio di una nuova norma. L'ammonizione di Paredes viene cancellata e affibbiata a Embolò che ha simulato. Secondo giallo e espulsione. Il resto lo fa Julian Alvarez con questo gol al 112esimo. L'ultima di Leo, Messi, è rimandata, anche grazie al sigillo di Lautaro.

0: per il 3-1 finale.
1: Un festival della visione e della cultura digitale in corso a Roma, la nona edizione di Videocittà. Vediamo con Claudio Pandolfi.
2: Installazioni luminose, esperienze immersive e in realtà virtuale, incontri e DJ set. Videocittà Water Cult, il festival della cultura digitale di Roma, ideato da Francesco Rutelli, quest'anno ha al centro il tema dell'acqua. Come spiega il DJ e producer tedesco Apparat, che ha rielaborato la sua traccia Black Water per l'installazione chiamata In Linfa. Senza acqua semplicemente non saremmo qui, dice. La vita non sarebbe possibile. Ho riadattato il mio brano per accompagnare i visitatori in questa esperienza. Per la prima volta a Roma l'artista cinese Cao Yuxi presenta la sua Nature Computility, che restituisce i movimenti dell'oceano in visualizzazioni dinamiche ad altissima risoluzione. Fino a questa sera nell'ex area industriale del gasometro il pubblico potrà riflettere sul valore dell'acqua declinato in forme e linguaggi differenti.
3: Qui ci occupiamo dell'acqua come espressione artistica e le grandi installazioni di Videocittà faranno camminare il pubblico sotto delle cascate virtuali e in una serie di installazioni affascinanti, uniche al mondo.
1: Il TG3 naturalmente torna alle 19. Grazie per averci seguito e una buona domenica.

0: L'intelligenza conferisce potere. Oggi non disponiamo né di garanzie sociali né di garanzie tecniche sufficienti per fare in modo che quel potere non danneggi le nostre istituzioni e il nostro futuro.
1: Secondo voi c'è una professione che non sia a rischio? No, non c'è.
2: È fisicamente impossibile per 5 persone monitorare contemporaneamente 7200 telecamere. Per questo motivo è indispensabile il supporto delle telecamere con intelligenza artificiale integrata.
3: Vogliamo migliorare il lavoro in agricoltura con questo robot.
2: Ogni singolo software di intelligenza artificiale può sostituire l'intero processo delle operazioni ospedaliere.
4: Credo che questo futuro arriverà per tutti. E penso che la Corea possa diventare particolarmente forte in questo campo, proprio perché ha una potenza culturale.
5: Seoul, una metropoli da 10 milioni di abitanti. Ci sono a ogni angolo di strada migliaia di telecamere, sorvegliano ogni spostamento, ogni via, chiunque stia passando, perché qui, in Corea, l'intelligenza artificiale non è un progetto, è già la realtà. Lavorare, studiare, curarsi, persino pregare, tutto in Corea passa attraverso l'intelligenza artificiale. La Corea non sta semplicemente sviluppando nuove tecnologie, sta studiando un vero e proprio nuovo modello di società. E tra l'altro è diventata un colosso, perché dopo Stati Uniti e Cina, il terzo gigante globale per la tecnologia, l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è proprio la Corea del Sud.

0: 제가
1: Il 5 maggio, in occasione della festa dei bambini in Corea, abbiamo aperto in anteprima il Galaxy Robot Park. Abbiamo deciso di aprire questo spazio per creare un mondo in cui robot ed esseri umani possano coesistere e vivere in simbiosi.

0: Se oggi i bambini all'asilo o delle scuole elementari crescono insieme ai robot, tra 10 o 15 anni la convivenza tra esseri umani e robot diventerebbe una parte naturale della loro vita quotidiana. Credo che questo futuro arriverà per tutti, un futuro in cui i robot renderanno la vita umana più utile, migliore e semplice. Uscendo dall'ascensore si entra nella nostra galassia. L'impatto iniziale è con una prigione spaziale. L'idea è che un'astronave cadendo sulla Terra sia attratta qui a Ioido, a Seul, e i suoi frammenti abbiano creato questo spazio. Volevamo lavorare in un luogo dove le rocce fluttuano dal cielo proprio come in Avatar. Mi sono anche chiesto perché gli uffici devono essere in stanze rotonde o quadrate. E così ho creato una stanza triangolare. Uno dei nostri motti qui è rendere l'impossibile possibile. In molti pensano che l'AI non possa essere combinata con l'arte, ma io non ci credo. Bastano l'immaginazione e la creatività. La nostra azienda, Galaxy Corporation, è organizzata in tre divisioni: Today, Tomorrow e The Day After Tomorrow. La divisione Today ha come missione lo sviluppo di 4 modelli di business basati sull'intelligenza artificiale: media, commercio, tecnologia e contenuti. Lo scorso anno abbiamo registrato un fatturato di circa 220 milioni di dollari. La divisione Tomorrow lavora invece su 3 missioni: AI, robotica e virtualità. Combinando l'intelligenza artificiale con la creatività, realizziamo nuovi videoclip musicali e modelli business legati ai contenuti digitali. Abbiamo creato il videoclip di Home Sweet Home con G-Dragon, con la piattaforma digitale di AI. Attraverso la robotica sviluppiamo robot fisici, capaci di ballare, eseguire coreografie K-pop e persino partecipare a sfilate di moda. Infine c'è la divisione The Day After Tomorrow, che immagina un mondo in cui i vivi e i morti possano coesistere simbolicamente.
1: Papà, 너무 보고 싶었어요. 나 잊지 않고 기억해 줘서 고마워요.
0: Durante il periodo del Covid abbiamo prodotto per TV Chosun il primo programma di intrattenimento asiatico in cui persone vive incontravano virtualmente i loro cari scomparsi. La domanda successiva è: quale sarà il passo oltre l'AI fisica? Io credo che sarà l'emozione. Alla fine, esseri umani e robot devono comunicare e creare una connessione emotiva autentica. E penso che la Corea possa diventare particolarmente forte in questo campo, proprio perché ha una potenza culturale.
2: What is it with?
3: Kimchi.
2: Yes, no, what's inside?
4: The main ingredient is like flour, put it in oil, you know, like almost fry it.
3: An onion.
2: 맛있게 드세요.
3: 맛있게 드세요.
5: Oh, chili.
2: the youngest.
5: Sei la più giovane qui.
2: So,
5: yes. Sì.
2: And so for you,
5: quindi per te, più che per me, l'intelligenza artificiale è qualcosa che è nella tua vita quotidiana.
2: How do you relate to
5: come ti ci rapporti? AI. Per cosa la usi?
2: What do you use it for?
6: In realtà uso talmente tanto l'intelligenza artificiale che non mi rendo neppure conto di quante volte la uso.
7: Prima, ad esempio, siccome non conosciamo bene la cultura italiana, abbiamo chiesto all'AI di aiutarci a creare un rapporto con voi. ChatGPT ci ha consigliato di chiedere se spezzano gli spaghetti. E infatti è stato divertente.

Il castello di Frederiksborg, costruito nel XVII secolo, è il più grande palazzo rinascimentale della Scandinavia. Ci dirigiamo verso la nostra ultima tappa, il Fiordlandet, dove il fiordo abbraccia il cielo e l'eredità vichinga respira ancora tra acqua e boschi. A Roskilde, una delle città più antiche della Danimarca, il Viking Ship Museum ci riporta alle radici marittime della nazione. I resti di navi vichinghe dell'XI secolo non sono solo reperti, ma simboli di una civiltà che ha dominato i mari. Accanto al museo sono ormeggiate molte imbarcazioni fedelmente ricostruite. E non possiamo rinunciare all'emozione di veleggiare per qualche miglio sulle acque del fiordo, a bordo di una di loro.

L'Aira fu l'antico e potentissimo centro del regno vichingo. Il Soundland L'Aira, Land of Legends, inaugurato nel 1965, è un grande museo a cielo aperto dove il passato prende vita. Tra ricostruzioni di insediamenti vichinghi e fattorie nordiche. Il sole cala su Tishvillae Beach con le sue casette colorate che costeggiano la riva. La sabbia dorata e il suono ritmico delle onde creano un silenzio profondo. È l'ultima immagine che raccogliamo di un paese da scoprire lentamente, tracciando linee lungo le sue strade, in sella a una bicicletta.

Vi siete mai chiesti come sarebbe viaggiare seguendo le rotte dei pirati? Solcando gli stessi mari del temuto Barba Nera o del furbo Jost Van Dyke? Tra lembi di terra circondati dal blu e baie segrete. Questo è un itinerario ispirato al famoso romanzo L'Isola del Tesoro, scritto nel 1883 da Robert Louis Stevenson. Lungo il nostro viaggio, ogni approdo ci svelerà un mistero. Siamo nelle Isole Vergini Britanniche, dove fantasia e realtà si incontrano. Tortola, la più grande delle isole, si erge maestosa all'orizzonte. Con la sua vegetazione rigogliosa e il profilo vulcanico che domina il paesaggio. Sulla costa orientale si trova la capitale delle Isole Vergini Britanniche, Road Town,

alcune delle isole di questo arcipelago sono state il covo di famigerati pirati. Barbanera si nascondeva a Great Touch. Captain Kidd aveva conquistato Anegada. E una addirittura porta il nome di un pirata, Norman Island, che tramanda le gesta del temuto corsaro Norman del romanzo di Stevenson. Come il leggendario capitano Flint, issiamo le vele verso questa isola misteriosa.

Era un mare luminoso con i venti che soffiano leggeri. E la nostra piccola barca tagliava l'acqua come un coltello, senza che alcuna forza si opponesse al suo andare. Improvvisamente, come una visione dalla nebbia, ecco sorgere all'orizzonte una macchia verde. Era la nostra destinazione, l'isola del tesoro. Così scriveva il romanziere scozzese in quello che sarebbe diventato uno dei più celebri libri di avventura del mondo. Norman Island è selvaggia e ci accoglie silenziosa, ricca di misteri. Nelle baie risuonano gli echi dei leggendari bucanieri che si nascondevano tra le sue grotte. Chi oggi arriva fin qui lo fa soprattutto per immergersi nei suoi incredibili fondali.

riprendiamo la nostra avventura in queste acque turchesi e ci dirigiamo verso nord. Scrub Island è la nostra prossima meta. Anche in questo caso, il suo nome ha qualcosa da raccontarci. Scrub in inglese significa sfregare. E pare che qui i pirati si ormeggiassero per ripulire le chiglie delle navi dopo le loro lunghe e pericolose navigazioni. In questo paradiso terrestre è possibile praticare qualunque sport, dal SUP alla vela. Ma soprattutto lo snorkeling. Ci tuffiamo tra questi giardini marini pieni di vita. Mondi sommersi, dove immaginare di scovare tesori antichi e perduti.

Seguire queste rotte significa ripercorrere leggendarie imprese tra le correnti e i tumulti del mare, dove una vela sconosciuta poteva rivelare un nemico da combattere. Raggiungiamo la magnifica Virgin Gorda, la terza isola per grandezza dell'arcipelago. Col suo verde intenso e un'atmosfera rilassata. The Buttes National Park custodisce enormi rocce di granito, alte oltre 12 metri. Grotte, passaggi nascosti e piscine naturali. Queste formazioni, modellate dall'azione incessante delle onde e del vento, sono il risultato di un millenario processo di raffreddamento ed erosione vulcanica.

Nel 2018, a seguito dei devastanti danni causati dagli uragani Irma e Maria, è nata un'organizzazione che ha come obiettivo la tutela dell'ecosistema marino delle Isole Vergini Britanniche, Beyond the Reef. Sono state costruite 3 barriere artificiali utilizzando imbarcazioni danneggiate, dando vita ad aree protette. Una di queste si trova proprio qui, a Virgin Gorda,

0: L'ultima tappa del nostro viaggio ci porta ad Anegada, che significa letteralmente annegata, la più settentrionale delle Isole Vergini Britanniche. Circondata da insidiose barriere coralline, secondo una stima nel corso di 3 secoli, qui sarebbero affondate oltre 350 navi. Si racconta che il feroce pirata Captain Kidd e la sua ciurma, conoscendo bene queste acque pericolose, approfittassero dei naufragi per saccheggiare le sfortunate navi. Spuntano dal mare delle misteriose dune bianche, che a un primo sguardo sembrano fatte di sabbia. Avvicinandoci, scopriamo invece che si tratta di cumuli di conchiglie di strombo, abbandonate dai pescatori dopo averne raccolto la carne. Sono il segno di un'usanza le cui radici si perdono nel tempo e che lega gli abitanti delle Isole Vergini Britanniche al mare. Tra musica e canzoni ci lasciamo coinvolgere da un popolo gentile e sorridente, orgoglioso della sua storia, delle sue tante leggende e dei suoi tesori straordinari.
1: Formaggio piemontino, 100% latte piemontese, prodotto da Valgrana, sapore di Piemonte.
2: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui, questa sera a 21:20, Rai 3.
3: In occasione del 100° Arena Opera Festival, il nuovo grande spettacolo dell'Arena di Verona, La Traviata di Giuseppe Verdi, un cast internazionale, 400 artisti sul palco, una scenografia grandiosa che celebra la Parigi della Belle Époque. Con la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, regia di Paul Carran, la grande opera all'Arena di Verona, giovedì alle 21:15, su Rai 3.
4: Quindi mi vuoi lasciare?
5: E io non sono più innamorata di te.
4: Riunione di famiglia in salotto. Ho un'idea. Ho preparato un fantastico viaggio attraverso i momenti chiave della famiglia Leroy, tutti insieme.
6: Il weekend non sta andando come volevi.
5: Quindi lei ti lascerà?
4: Perché non provi a sostenermi ogni tanto?
5: Potremmo continuare a vivere insieme senza essere una coppia.
4: Lascia che ti dimostri che sono ancora l'uomo che ami, d'accordo?
5: Devi rimpiangere questo fine settimana. In qualche modo ha funzionato.
7: Per il ciclo Voilà le cinéma, la famiglia Leroy, venerdì a

0: alle 21:15, Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Notizia sorprendente!
3: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.
1: Pubblicità.
4: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
5: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
6: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
7: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
8: Io all'Istat ho passato la mia vita.
9: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso. Raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
10: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
11: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
12: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
13: Sole a mille?
3: Sete a zero.
13: Tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
3: San Benedetto, irresistibilmente.

0: Sardegna preoccupa la secca del Po, il reportage della nostra inviata. Crema, 19enne di origini egiziane ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. Fermati 3 giovani, l'ipotesi di uno scontro tra bande per il controllo dello spaccio. Mondiale di calcio, in semifinale ad Atlanta, un'altra sfida tra Argentina e Inghilterra, 40 anni dopo la mano degli os di Maradona. Martedì scendono in campo Francia e Spagna. Buonasera al TG3, è dunque ripresa in pieno la guerra tra Iran e Stati Uniti. Abbiamo colpito duramente, dice Trump, lo stretto di Hormuz ora è aperto, ma Teheran smentisce una nuova escalation di attacchi e scontri anche verbali sulla quale ci aggiornano i nostri corrispondenti. Cominciamo da Marco Valerio Loprete a New York.
1: Sì, lo stretto di Hormuz è aperto, dice Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono della situazione in Medio Oriente e in particolare dell'annuncio arrivato da Teheran della chiusura di quello specchio di mare a sud delle coste iraniane. Li abbiamo bombardati pesantemente, aggiunge il presidente americano, riferendosi ai raid della scorsa notte, e spiega, tra l'altro, avevamo raggiunto un accordo, poi loro sono usciti dalla stanza delle trattative e un'ora dopo hanno colpito una nave commerciale che transitava Hormuz. Sono pazzi, conclude Trump. Tra l'altro poco prima era stato il comando militare americano, CENTCOM, a quello che si occupa di Medio Oriente, a ribadire che lo stretto è aperto. Le forze statunitensi, si legge in un comunicato, sono pronte a difendere la libertà di navigazione da quelle che definiscono una aggressione ingiustificata da parte di Teheran, e a dimostrazione di questa tesi CENTCOM riferisce che solo nell'ultima settimana oltre 140 navi commerciali sono passate in quelle acque. I militari americani meno di 2 ore fa sono comunque tornati a bombardare la stessa area, ma sulla situazione sul campo vediamo il servizio di Gerardo Vitali Rosati.
2: Una pioggia di droni e missili viene scagliata per la terza notte in una settimana contro l'Iran. 140 gli obiettivi colpiti, riferisce il Pentagono, tra

0: Immediata la reazione dell'Iran sui paesi del Golfo, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in Qatar dai detriti di un missile centrato dalla contraerea. Teheran sostiene di avere colpito una base americana in Bahrain e infrastrutture militari in Giordania, Kuwait e anche in Oman, dove proprio ieri era in visita il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Mascat ha quindi convocato l'ambasciatore di Teheran per protestare formalmente contro gli attacchi irresponsabili di stanotte e chiedere rispetto della sovranità nazionale. E il Qatar ha annunciato che si riserva il diritto di rispondere per proteggere la propria sicurezza.
1: Hormuz è chiuso, ribatte l'Iran, per noi è più importante delle bombe atomiche. In diretta da Istanbul, Sergio Paini.
2: Sì, le autorità di Teheran assicurano che lo stretto di Hormuz è chiuso per sicurezza dopo i raid americani e le rappresaglie nel Golfo Persico. È la realtà che bussa alla porta, commenta il capo negoziatore iraniano, nonché presidente del Parlamento Khalibaf, che poi aggiunge: l'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto. Dovete rispettare la parola data, altrimenti ne pagherete le conseguenze. L'Iran in sostanza non vuole assolutamente rinunciare alla sua principale leva negoziale. Lo stretto di Hormuz è più importante di decine di bombe atomiche, ha detto Mohsen Rezaei, che è consigliere militare della guida suprema. Il ministro degli esteri del Pakistan, principale paese mediatore, vede l'escalation, chiede un immediato passo indietro, moderazione al suo omologo Araghchi, ma l'offensiva è anche retorica e dopo le richieste di vendetta per l'uccisione di Ali Khamenei, la TV di Stato iraniana oggi gioisce per la morte del senatore americano repubblicano Lindsey Graham, definito un guerrafondaio.
1: E anche l'Italia preoccupa il riaccendersi del conflitto. Andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
3: Intanto il presidente Mattarella ha definito inaccettabili i nuovi attacchi iraniani contro il Qatar. Lo ha fatto in un messaggio di condoglianze all'emiro del Qatar, Al Thani, per la scomparsa del padre, considerato in sostanza il fondatore del moderno Stato del Golfo. Condoglianze che sono arrivate anche dalla presidente del Consiglio Meloni e da parte del governo. Si apre intanto un nuovo caso in tema di relazioni internazionali, un nuovo caso politico per la scelta dell'esecutivo di partecipare all'iniziativa organizzata a Washington per la prossima settimana da Trump e Rubio dal titolo Recrudescenza del terrorismo di estrema sinistra, un'iniziativa per contrastare appunto questo fenomeno. Diversi paesi europei hanno declinato, non senza un certo imbarazzo, così come descritto perlomeno dalla stampa americana. Ecco, l'esecutivo sarebbe pronto ad inviare un sottosegretario a meno di ripensamenti. Una scelta che è stata fortemente criticata dalle opposizioni, che giudicano questa una mossa disperata per riavvicinare Trump, prestandosi a quello che definiscono uno show propagandistico, e chiedono al governo di riferire in aula. E poi tutto questo, in questo clima, da domani si apre la settimana cruciale per la legge elettorale. Su questo Giorgia Rombolà.
4: Il tempo sta per scadere, contatti, trattative, limature sono continue in queste ore, ma non è detto che bastino per trovare un'intesa prima della scadenza dei termini degli emendamenti fissata domani all'ora di pranzo. Il nodo è sempre quello delle preferenze, le distanze restano immutate, al punto che Meloni non escluderebbe adesso di tirare dritto anche senza l'accordo con gli alleati. Sul tavolo il compromesso possibile, capilista bloccati e preferenze per gli altri candidati. Rimane contrario Forza Italia, troveremo un accordo, assicura Tajani, che però avverte: la questione preferenze non è essenziale. Tiepida la Lega, che invita i meloniani a non incaponirsi a favore delle preferenze. Lupi.
5: Una legge elettorale che dia stabilità e governabilità. Noi Moderati vuole ridare la possibilità a tutti i cittadini di scegliere il proprio deputato o senatore.
4: Promettono battaglia nelle aule le opposizioni. Il primo voto, martedì alle 14, sarà sulle pregiudiziali di costituzionalità. La destra pensa solo a mantenere il potere con una legge truffa e non si preoccupa delle emergenze del paese, l'accusa delle minoranze.
6: Mentre Giorgia Meloni e i suoi si preoccupano solo di fare una legge elettorale che allontana ancora di più gli elettori dagli eletti, con un Parlamento di supernominati, gli italiani aspettano ancora risposte concrete.
4: Dal lavoro alla sanità, 6 milioni di cittadini non possono curarsi, ricorda VS, e per martedì, dalle 18, Più Europa organizza Piazza Montecitorio la notte della democrazia contro il Melonellum.
1: E anche il caso Ranucci diventa motivo di scontro politico, esposto di Fratelli d'Italia contro il conduttore di Report. L'opposizione vogliono colpire un programma scomodo. Ines Uva.
7: Nessuna tregua. Il caso Ranucci

0: Riempie le cronache estive, alimentato da interviste, smentite, esposti in procura. Quello presentato a Roma da Fratelli d'Italia accusa Report di servizi giornalistici mirati. La replica di Ranucci a stretto giro. Nessuna nostra inchiesta è stata mai condizionata dalla vitola. Qualsiasi nostro collaboratore può testimoniarlo. Sui social il partito della Premier Meloni rincara. Prima si rallegra della sospensione estiva di Report. Adesso Ranucci ne approfitti per fare chiarezza. Poi chiede che Schlein si scusi per quanto dichiarato al congresso dei socialisti europei dopo l'attentato del 18 ottobre. Il video lo ripubblica sul suo profilo Ignazio La Russa. Libertà di espressione a rischio quando la destra al governo, aveva detto la segretaria Dem. Non vedevano l'ora di colpire un programma indigesto, commentano PD e AVS. La RAI disattende il contratto di servizio, avverte Floridia. Ranucci parte lesa, ricordano i 5 Stelle che definiscono killeraggio con i soldi degli italiani quello in atto. Le repliche di Report fanno il 7% di share. Repliche originariamente in palinsesto su Rai 3 a partire da stasera. Cancellate, come è noto. La squadra del programma invita allora il suo pubblico a guardarle su Rai Play, condividendo sui social l'hashtag Giù le mani da Report. Siamo pesantemente sotto attacco, ma assicurano, andiamo avanti.
1: Abbiamo parlato della nuova escalation tra Stati Uniti e Iran e continuano anche i bombardamenti reciproci tra Russia e Ucraina. Dopo i raid sulle raffinerie, Mosca deve fare i conti con la crisi del carburante. Zelensky rimuove la Premier. La corrispondente Liana Mistretta.
2: L'impianto petrolifero russo di Omsk in Siberia, uno dei più grandi del paese, oltre 2.500 chilometri dal confine ucraino. Colpito giorni fa dalle forze di Kiev, è stato costretto a chiudere, come tante altre raffinerie della Russia e navi petroliere ormai costantemente nel mirino ucraino. La strategia di Kiev è colpire il pilastro dell'economia russa, quel petrolio che serve a finanziare la guerra per costringere Mosca al negoziato. L'effetto è una crisi del carburante senza precedenti. Trovare la benzina è sempre più difficile, come sempre più lunghe sono le code ai distributori, spesso chiusi per mancanza di carburante e con prezzi alle stelle. Perfino Putin ha riconosciuto la gravità del problema e così, dopo aver deciso già da tempo lo stop alle esportazioni di benzina, ora sono state anche bloccate le esportazioni di gasolio. La Russia, uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, è costretta a importare carburante. Guardo quelle lunghe file al distributore di benzina e sono fiera di avere comprato un'auto ibrida. Indispensabili le app che segnalano i distributori aperti. In alcune città si fa benzina a targhe alterne, precedenza a forze dell'ordine e tassisti. Come lavoro? Ero rimasto a secco, sono arrivato qui spingendo la macchina e gli altri mi hanno fatto saltare la fila.
1: E contro la guerra anche oggi si leva la voce del pontefice, non si spenga la fiammella della pace. Da Castel Gandolfo l'ennesimo appello di Papa Leone. Vania De Luca.
3: Angelus da Castel Gandolfo dalla soglia del Palazzo Apostolico, mentre violenza, terrore e morte, denuncia il Papa, colpiscono tanti innocenti.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
3: Nell'appello la richiesta di adoperarsi perché non si spenga la fiammella della speranza e della pace, anche quando sembra fragile e vacillante, da percorrere con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro, della diplomazia.
4: Unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura,
3: nella quale i popoli potranno vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca, nel rispetto della dignità di ogni persona. È la Domenica del Mare, anch'esso attraversato dai conflitti, sottolinea il Papa, che a piedi si spinge a salutare le persone dietro le transenne, poi sale sulla golf car per raggiungere il fondo della Piazza della Libertà, che si presenta oggi come una San Pietro in piccolo.
5: Gli abitanti dei castelli sono felicissimi di aver il Papa così vicino.
3: La scelta del Papa di tornare ad abitare il Palazzo Apostolico, dove quest'estate rimarrà fino al 27 luglio, ha riportato vitalità nel piccolo borgo poco distante da Roma.
1: Il Presidente della Repubblica oggi in Puglia alla cerimonia per ricordare i 23 morti nella tragedia ferroviaria tra Andria e Corato 10 anni fa. L'inviata Rita Cavallo.
6: Sono il papà del macchinista, Presidente.
7: Il papà del macchinista, come la sorella del giovane studente, padri, mogli, madri, figli, per loro, familiari delle 23 vittime della tragedia ferroviaria che ha segnato questa comunità e tutta la Puglia, c'è prima di tutto l'abbraccio del presidente Mattarella, una presenza che è conforto importante, dicono, perché ci rappresenta tutti. Non c'è nulla che possa essere alleviato con le

0: parole, sussurra il capo dello Stato.
1: Serafina Acquaviva, 62 anni.
0: La commozione di questa piazza, che da oggi si chiama Largo 12 luglio 2016, testimonia la volontà di non dimenticare quello scontro frontale, due treni su binario unico, un errore umano, nessuna responsabilità in due gradi di giudizio, se non per capotreno e capostazione. Le istituzioni si impegnano a fare la loro parte, ma chiedono per il Sud investimenti adeguati in infrastrutture. Il Presidente sottolinea, è importante oggi che tutte le istituzioni siano qui, un segnale per i cittadini, perché la sofferenza può trasformarsi in vicinanza e solidarietà.
2: Restiamo in Puglia, a Bari, dove 25 anni fa moriva a soli 15 anni Michele Fazio, vittima innocente di mafia, ucciso durante una sparatoria tra clan rivali. Da allora i genitori si battono per la legalità. L'inviato Gianni Bianco.
3: Il Signore ha mandato un angelo su questo quartiere a Bari Vecchia per cercare di cambiare questo quartiere, quest'angelo che ci guida in questo lungo cammino, incontrando tutte le nuove generazioni, quelle generazioni che vogliono capire tanti anni fa che cosa è successo e cosa non deve mai più succedere.
4: Lo uccisero per errore sotto casa. Aveva 15 anni Michele, era il ragazzo buono che a Bari Vecchia lavorava onestamente, lontano dai clan, che invece, dovendo regolare i loro conti di morte, la vita la tolsero a lui. 25 anni dopo continuano a farsi la guerra, ma chi dice che nulla è cambiato da allora si sbaglia. Lo Stato ha risposto. I genitori di Michele hanno insegnato alla società civile che trasformare il dolore in cambiamento si può restando qui.
5: Se io me ne vado di qua, i mafiosi prendono il potere e io questo a loro, questa scelta, non la darò mai. Io sono nata qui, vivo ancora qui, ho fatto i figli e io devo stare qui. Perché me ne devo andare? Per dare spazio a loro? Assolutamente. Devo stare qui e di qua non me ne vado.
6: E nel vuoto vedi mio figlio, di faccia a terra.
4: Stock Do, Resto Qua si chiama lo spettacolo in cui Sara Bevilacqua interpreta Lella, la resilienza di una madre per la resistenza di un'intera città.
7: Io resto qua. Non devo cambiare perché c'è violenza, perché c'è prepotenza, perché che intorno a me c'è la bruttura.
2: E siamo all'emergenza caldo. Cominciamo dalla situazione in Europa, con la Francia e la Spagna tra i paesi più in difficoltà. Maria Grazia Fiorani.
8: Ancora caldo estremo in Europa e in particolare in Francia, dove oltre un terzo della popolazione, circa 26 milioni di persone, è in allerta rossa e cresce il rischio di incendi. Annullati alcuni eventi pubblici anche in vista del 14 luglio e manifestazioni sportive. Basti pensare che il caldo eccezionale ha costretto gli organizzatori del Tour de France ad accorciare la tappa di oggi. È la prima volta che accade. Chiusa in anticipo la Tour Eiffel e anche alcuni musei. Sempre a causa delle temperature elevatissime, tre centrali nucleari hanno dovuto spegnere alcuni reattori, mentre altri funzionano a potenza ridotta. Tira un sospiro di sollievo invece la Spagna, dopo i devastanti incendi che l'hanno colpita. È sotto controllo il terribile rogo nella regione andalusa di Almeria, che ha causato la morte di almeno 12 persone e mandato in fumo 7.000 ettari di terreno. Il presidente del governo regionale ha annunciato che il migliaio di sfollati ancora fuori casa potrà tornare. Siamo davvero fortunati ad essere sani e salvi e anche che non sia successo nulla alla nostra casa, dice questa donna belga. Si sentono storie terribili. È una devastazione, siamo molto addolorati, racconta il residente di origine inglese. In tanti hanno perso tutto, è stato davvero tremendo. Ma la notizia che ha dato grande speranza ai soccorritori è quella del ritrovamento di una coppia britannica data tra gli oltre 20 dispersi che era finita in un burrone. Gravemente ustionati e in stato di semi-incoscienza sono ancora vivi, ricoverati in ospedale, si trovano in terapia intensiva.
2: E anche qui da noi incendi e siccità accompagnano le torride temperature di questi giorni, da domani previsti picchi ancora più alti. Elisa D'Alto, poi con l'inviata Maria Teresa Palamà, reportage sulla sofferenza del Po.
9: La temuta terza ondata di calore sta per entrare nel vivo, con il ritorno di temperature fin sopra i 40 gradi e ben poche piogge a smorzare l'afa.
10: Epicentro del caldo soprattutto la Sardegna e in generale le regioni occidentali, valori che sull'isola potranno raggiungere anche i 42-43 gradi, ma in generale le temperature risulteranno molto al di sopra delle medie su tutta Italia.
9: Strategie di sopravvivenza al caldo. Qui siamo sul torrente Savena, fuori Bologna. Non saranno acque acque cristalline, ma per una breve fuga dalla città va più che bene.
11: È carino perché stai in mezzo alla natura e non c'è la confusione

0: Che c'è andare al mare.
1: È un ottimo posto per condividerlo con gli amici e passare la giornata.
2: Il caldo estremo fa aumentare il rischio incendi. Sta rientrando l'allarme in Piemonte dopo giorni in cui le fiamme hanno devastato ettari di territorio.
3: C'è stato proprio un avanzamento molto importante e il fronte ha avanzato e ha creato molto disagio, sia anche alla parte di viabilità che rimane nella zona sottostante.
2: E sta tornando sotto controllo anche la situazione in Sardegna, bersagliata da diversi roghi, soprattutto nella zona di Oristano. La cappa di calore e umidità favorisce acquazzoni. La notte scorsa ce ne sono stati diversi al nord, con qualche danno, come qui a Milano. Rovesci anche violenti, ma troppo brevi per sanare i danni dovuti alla prolungata siccità.
4: Qua a poche distanze di metri ci si trova il mare e la tendenza che ha il mare è di risalire al contrario il fiume. Perché? Perché siamo in situazione di forte carenza idrica nel Po.
5: Emergenza idrica forse mai vista nel delta del Po, che qui a Porto Tolle, in Veneto, è 3 metri sotto il livello di portata. Il cuneo salino sta guadagnando sempre più spazio nel grande fiume, così anche l'arma delle barriere antisale non funziona più.
4: È di fatto scavalcata dal mare, l'acqua salata sta salinizzando le acque e le falde e il nostro orizzonte è 10 giorni ancora di autonomia. Poi il sistema collasserà soprattutto qua nel delta del Po.
5: Il verde brillante del Polesine è già striato dal giallo arido delle acque saline.
6: Abbiamo speso dei soldi per piantarli, ma non siamo capaci di dargli acqua che stanno morendo.
7: I problemi sono praticamente per tutte le colture, perché a differenza dal 2022, questa volta è incominciata prima la siccità e quindi è molto peggio.
5: Nel poetico mare della laguna ci sono i cigni, ma i canali nei campi sono aridi e il Veneto, a valle dell'Asta del Po, è l'ultima regione ad attingere acqua.
8: In questo momento ogni regione pensa a se stessa, non c'è una vera e propria concertazione.
5: Soluzioni?
8: La volontà di rendere democratico l'utilizzo dell'acqua, ossia che tutti possiamo usufruirne quando ve ne è la disponibilità, altrimenti questo territorio rischia di soccombere.
9: Aveva 19 anni il giovane egiziano ucciso a coltellate a Crema nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi di uno scontro tra bande per il controllo dello spaccio, fermati 3 giovanissimi. Jacopo Ricca.
10: Non dormono da ieri i fratelli di Youssef Ramad e Aziz, da quando è arrivata la chiamata che li avvertiva che il 19enne era stato accoltellato a morte. La preghiera e il silenzio sono l'unico rifugio per il loro dolore. Le parole le lasciano al responsabile del centro islamico cremasco.
11: 3 mesi fa avevo detto che sicuramente accadrà, è accaduto. Perché sono così abbandonati? Perché?
10: C'è la disperazione di un'intera comunità nelle sue domande. Sono passati 3 mesi dalla morte del 20enne Hamza Salama che l'omicidio di un altro giovanissimo sconvolge la città. Ieri sera è toccato a Youssef morire, ucciso con 3 coltellate all'addome durante una lite tra bande nel parcheggio di un supermercato del centro. Mentre i suoi amici chiedevano aiuto, i suoi assassini si sono dati alla fuga. Farebbero parte di un gruppo rivale nella gestione dello spaccio e i carabinieri li hanno fermati nel pomeriggio tra qui e Milano. Hanno tra i 23 e i 25 anni. Tutti residenti in città. Al di là della cittadinanza, ad accumularli però è l'origine straniera e il senso di perdizione.
11: Sono altamente pericolosi.
10: La procura di Crema ha disposto il fermo dei 3 e lavora per capire il motivo della rissa finita con le coltellate che hanno ucciso Youssef. Lui sui social si atteggiava gangster, ma il volto tradisce la giovanissima età.
11: Questa è una tragedia che ha toccato tutti, cioè inaccettabile. Dopo 3 mesi da un dolore così grande, vedere ripetere gli stessi episodi con le stesse dinamiche.
10: I protagonisti, troppo giovani, Hamza il giorno di Pasquetta, Youssef nella notte violenta di un sabato di luglio.
9: Di nuovo al rialzo i prezzi dei carburanti, le associazioni dei consumatori chiedono al governo di reintrodurre il taglio delle accise. Luca Patrignani.
12: È un'esagerazione ormai, una cosa che è insostenibile.
13: Se continua la guerra così, aprire e chiudere lo stretto di Hormuz.
14: Rialzo dopo rialzo, i prezzi dei carburanti sono già tornati ai livelli di guardia. Rincari che pesano in particolare in queste giornate estive, quando si parte o si torna dalle ferie, quando i consumi sono più elevati e quando, soprattutto, si è costretti a fare rifornimento in autostrada, dove il diesel ha già sfondato da giorni la soglia dei 2 euro al litro, mentre la benzina ci si avvicina pericolosamente.
15: A Riccione. Abbiamo speso sui 120 euro tra andata e ritorno.
16: Siamo riusciti ad andare con la macchina in 5, quindi ci siamo organizzati. Certo, da solo adesso non la prendo molto perché

0: costosa.
1: Dal 3 luglio, quando il governo ha deciso di non prorogare più il taglio delle accise, il rimbalzo si è fatto sentire molto pure in città. Il diesel al self-service è passato in poco più di una settimana da 1,88 euro a quasi 1,99 euro al litro. Anche la benzina è arrivata di nuovo a superare quota 1,87 euro. E si tratta solo dei prezzi medi. In questo distributore vicino a Ravenna, ad esempio, il conto è ben più salato.
2: Rispetto all'anno scorso è aumentata molto. Ecco perché tante persone decidono di non andare in vacanza.
1: 2 euro al litro in città è la soglia psicologica che a marzo spinse il governo a tagliare le accise, tanto che ora consumatori e autotrasportatori tornano a chiedere all'esecutivo un immediato intervento anti-rincari.
3: Io sto spendendo circa 1.300 euro in più al mese. Non abbiamo la finanza per andare avanti.
4: 6 mesi dopo siamo tornati a Niscemi, in Sicilia, dove l'enorme frana fece precipitare un costone a ridosso del paese. Il tempo sembra essersi fermato a quel 25 gennaio. Valeria Papitto.
5: Sono stati 5 mesi molto, ma molto difficili, perché abbiamo praticamente si perde tutto.
6: I mesi passati sono in realtà quasi 6, ma il tempo si è fermato da quel terribile 25 gennaio qui nella zona rossa di Niscemi. Sono le 13 quando nella cittadina, in provincia di Caltanissetta, ci sono i primi crolli. Sospesa sullo strapiombo come da allora la vita di chi abita qui. In tanti hanno abbandonato tutto, poco più di 700 le case inagibili, 150 milioni stanziati dal governo, 75 per sistemare la frana, altrettanti per monitorare il terreno e decidere quali case ristrutturare e quali abbattere.
7: È importante avere questo monitoraggio permanente che mette in sicurezza la città, chiaramente.
6: Il cartello di pericolo qui a ridosso del centro storico è sempre lo stesso. Poca gente in giro, molti oggi sono al mare, qualcuno al bar, altri qui a messa. È il parroco a raccogliere gli umori del paese.
8: C'è tanta sofferenza e naturalmente i parrocchiani vedo che non c'è una propria e vera ripresa.
6: Lei abita a 150 metri dalla frana, ma la sua casa è sicura, hanno stabilito i tecnici, è sola. Spariti i vicini, le voci nei vicoli, a nostalgia del belvedere dei giovani che riempivano le strade ormai deserte.
9: Speriamo che si rialza bene e che il belvedere riapre, perché si sente la mancanza del belvedere, perché è il fiore di Niscemi.
4: Due piloti sono morti durante il campionato internazionale di moto Alpe Adria sul circuito di Brno, nella Repubblica Ceca. Sono l'austriaco Filip Steinmar e il rumeno Adrian Rus. L'incidente è avvenuto in partenza, le gare successive sono state annullate. E siamo ai mondiali di calcio a Dallas. Martedì si gioca la prima delle due semifinali, lì andiamo in diretta dall'inviato Riccardo Porcù.
10: Sì, questo è il Cotton Bowl, uno stadio storico del football americano e del Texas, riempito per la prima volta in ogni ordine di posto, non per un evento sportivo, ma per un discorso politico, quello di Franklin Delano Roosevelt nel 1936. È da qui che ha deciso la Spagna di iniziare il suo percorso di avvicinamento alla semifinale di martedì contro la strafavorita Francia, anche perché qui nel 94 la Spagna già giocò una partita non del tutto fortunata, pareggiando 2-2 ai gironi contro la Corea del Sud. La Francia ha deciso invece di non trasferirsi ancora qui a Dallas, resta nel suo campo base, nel ritiro all'Università di Bentley a Boston. La prima semifinale martedì Francia-Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di 2 anni fa, la seconda mercoledì tra Argentina e Inghilterra. Entrambe hanno vinto ai supplementari, rispettivamente l'Argentina contro la Svizzera e l'Inghilterra contro la Norvegia, una partita che non è soltanto calcio ma è anche politica e storia, come vediamo nel servizio di Jacopo Cecconi.
11: In principio fu il quarto di finale dell'Azteca di Città del Messico, 1986, mitologia. 4 anni dopo la guerra delle Malvinas o Falkland, Maradona in essenza. Gol di mano a beffare Shilton e dopo 4 minuti la serpentina più famosa della storia del calcio, quella che la voce di Victor Hugo Morales definì una volta e per sempre come barrilete cosmico. Dopo 40 anni sarà di nuovo Argentina-Inghilterra, stavolta in semifinale. In mezzo a altri scontri epici, gli ottavi del 98 con Beckham che perde la testa provocato da Simeone, reagisce con un calcetto e si fa cacciare. Poi la sfida del 2002 dove il capitano inglese si riscatta con il rigore decisivo. Oggi i due rivali si fanno le foto in tribuna come vecchi amici. E anche il tecnico argentino Scaloni stempera, è una partita come le altre, dice. Ma già ieri sulle tribune di Miami il clima fra tifosi era questo. E i calciatori negli spogliatoi cantavano.

0: Stavano per le Malvinas, per Diego, per l'ultima di Leo. Messi, Kane, Bellingham, Julian Alvarez, gli eroi con l'onere di aggiungere altra epica. Per esperti e scommettitori di tutto il mondo la favorita vera per alzare la Coppa è in realtà nell'altra semifinale, la Francia di Mbappé, sempre che la Lamine Yamal non alzi il livello per rovinargli la festa come 2 anni fa nella semifinale degli europei. Ormai, restando alla mitologia, siamo agli scontri fra titani.
1: I funerali di Peppino Di Capri, bar chiusi e saracinesche abbassate, oggi in segno di lutto nella celebre piazzetta dell'Isola Azzurra. In tanti hanno voluto rendere omaggio all'artista nella camera ardente e poi in chiesa. Accanto ai familiari tanti volti noti, tra loro Edoardo Bennato, Luca di Montezemolo e Aurelio De Laurentiis. Cinema, 50 anni fa usciva La casa dalle finestre che ridono, film di culto di Pupi Avati che da domani torna nelle sale in versione restaurata. Ce ne parla Marco Cosenza.
2: Un paese isolato, un giovane chiamato a restaurare un macabro affresco e un casolare abbandonato che nasconde segreti indicibili. Sono le coordinate da brivido della casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati.
3: Di cosa stavate parlando?
4: Ma niente di importante. Di queste dicerie sui morti, sul pittore.
2: Un film cult che torna ora al cinema restaurato in 4K per celebrare il mezzo secolo della sua realizzazione, girato con poco budget e grande successo tra il fiume Po e la pianura padana, un viaggio nella provincia e nell'incubo.
5: Il paesaggio è protagonista tanto quanto gli attori.
6: Lo è di più. Il paesaggio è fondamentale perché un film di genere ambientato in un contesto, l'Emilia Romagna solare, dell'Ambrusco, delle Tagliatelle, ecco, non era mai stata palcoscenico di storie dell'orrore.
7: Ecco perché lo chiamavano il pittore delle agonie. Lo chiamavano così perché era uno che gli piaceva andare a dipingere la gente che era dietro a morire.
2: Un horror padano e rurale che non smette, non smetterà mai di impressionare. 50 anni dopo questo film fa ancora paura?
6: Ma tantissimo. Ci sono delle signore che mi dicono che i loro figli sono rimasti segnati dal fatto di aver visto questo film e non si sono ancora ripresi.
8: Ti porterò in una casa dalle finestre che ridono.
1: Dal cinema alla musica, è una delle giovani cantautrici italiane di maggior talento. Emma Nolde ha vinto la Targa Tenco per la migliore canzone. Claudio Pandolfi.
9: Mi voglio giurare che sarò onesta fino ad arrossire.
10: Quando mi hanno detto che avevo vinto la Targa Tenco ero in studio con un mio amico, sono saltata addosso a questo mio amico abbracciandolo e ho detto abbiamo vinto. Cosa? Mi dice lui.
9: Quello che deve essere sarà, lascia che sia.
10: È stato sempre un mio grande sogno essere riconosciuta da quella parte di musica italiana, dal cantautorato.
9: Lascia che sia.
11: Da pochi giorni Emma Nolde è entrata di diritto nel club più esclusivo della musica italiana con la sua Quello che deve essere sarà Targa Tenco per miglior canzone.
10: Ho cercato di fare una lettera dei buoni propositi al contrario, cioè invece di promettermi di tenere duro, di promettermi e di giurarmi di mollare la presa.
11: È giovane Emma, nata in Toscana nel 2000, ma già il suo primo album Tocca Terra nel 2020 era stato finalista al Tenco, che l'anno scorso l'ha chiamata a interpretare Lontano Lontano per la serata di apertura.
9: Lontano, lontano.
11: Ora che alle spalle di album ne ha 3, collaborazioni con Niccolò Fabi, Bruno Risas e altri, gira l'Italia con un tour che si intreccia con lo spettacolo Tu che ti senti ai fianchi l'uragano con Roberto Mercadini qui al Festival Microcosmi.
10: Per me la musica è proprio compagnia e quindi io spero che continuerà sempre ad essere una compagna di vita, insomma, da cui non riesco a separarmi anche quando ci provo, poi alla fine non ci riesco.
9: Siamo in tanti.
1: Ed è tutto per questa edizione, ora spazio ai telegiornali regionali. Il TG3 torna stasera intorno alle 23:10. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Lande, a 59 centesimi.
2: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
3: Marta è attenta al suo benessere e a quello dell'ambiente e ama leggere anche l'etichetta della carta igienica Foxy Seta. È a pH neutro, clinicamente testata ed è prodotta con energia elettrica rinnovabile. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta.
4: Schweppes Limone presenta
5: L'oro di Marte.
6: Limone zero, l'oro della Terra.
7: Take your time.
4: Schweppes Limone Zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
8: Myself, the Eau de Parfum and the new Eau de Toilette Intense, Yves Saint Laurent.
9: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
10: Con Trivago è facilissimo.
9: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
10: Ecco come si vince da campioni.
9: Hotel Trivago.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni a 1,79€ e coprisedile per auto a 4,99€. Lidl, vale davvero.
2: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
3: Sole a mille?
4: Sete a zero.
3: Tè San Benedetto Zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
4: San Benedetto. Irresistibilmente.

0: Gente comune, mondo della musica e dello spettacolo, per l'ultimo saluto a Peppino Di Capri. Il ricordo del figlio Edoardo, papà aveva inventato l'estate. L'omicidio di Alessandro Grivano a Porta Capuana, dopo Eliana Brunetti si costituisce anche il compagno Ernesto Maddaloni, il movente sarebbe stata la gelosia. Caldo anomalo, da oggi temperature oltre la media, a Napoli una mappa del comune per i rifugi climatici, i cittadini cercano sollievo fra verde e musei. Terminate le riprese di Bentornati al Sud, Claudio Bisio riceve a Castellabate le chiavi della città e da neocittadino onorario ironizza, siamo tutti terrori. Condizioni ottime, saranno regate spettacolari, parola di Grant Dalton, il numero uno di Team New Zealand che l'anno prossimo nel Golfo di Napoli proverà a difendere l'America's Cup. A Bagnoli sto assistendo a una trasformazione incredibile. Buonasera, si sono svolti nel pomeriggio nell'isola in cui era nato e che è sempre stata casa sua i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Oltre alla famiglia, numerosi gli amici e i colleghi che gli hanno voluto rendere omaggio. L'inviata Francesca Coppola.
1: Commosso e partecipatissimo l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, che ha lasciato la sua piazzetta della sua isola azzurra, accompagnato da un lunghissimo applauso, dal calore di tanti amici ma anche di tanti capresi e di tanti fan venuti a salutarlo. Nell'omelia del sacerdote Pasquale Rolla, il ricordo del suo contributo da artista, è stato capace di portare Capri nel mondo, ha detto, e poi ha citato Un grande amore niente più, uno dei suoi brani, perché ha sottolineato Peppino, cantava l'amore puro. In chiesa i figli Igor, Edoardo e Dario, tra la folla di artisti e imprenditori c'erano anche Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo, molto commosso. Abbiamo raccolto alcune voci, le possiamo sentire.
2: Lui sarà ricordato attraverso le sue canzoni, che quelle fortunatamente non muoiono mai.
1: C'è chi ha detto ci hai fatto innamorare sulle tue note.
2: Ho letto un articolo di non mi ricordo chi, che diceva Peppino Di Capri ha inventato l'estate.
3: Una parte di vita.
1: Ha detto che se lo immagina con una coppa adesso.
4: Ah, una coppa di champagne per brindare all'eternità.
5: Voglio allegria perché Peppino è sempre stata una persona allegra, una persona delicatissima, un grandissimo artista.
6: Io auguro ai ragazzi di oggi di fare quello che fece Peppino quando aveva 15 anni, cioè seduto al pianoforte se ne andava per altri lidi, volava via lontano, e mi auguro che la sua musica continui a volare via.
7: Lui è diventato la mia voce in realtà, quindi la voce dei miei sentimenti, e ho imparato tantissimo perché credo sia un grandissimo musicista, grandissima personalità, si dice sempre così ma è così, e anche un signore.
0: La cronaca, dopo la sua compagna si è costituito anche Ernesto Maddaloni, ritenuto responsabile dell'omicidio di Alessandro Grivano, avvenuto la settimana scorsa a Napoli. Claudia Marra.
8: Si è presentato dopo 7 giorni di irreperibilità all'omicida di Alessandro Grivano, ex amante della moglie, negli uffici della questura di Via Medina, ma non ha voluto rendere dichiarazioni. Ernesto Maddaloni si è riservato di farlo quando ci sarà l'udienza di convalida del fermo tra lunedì e martedì, già richiesto per lui e la moglie il 4 luglio poco dopo l'omicidio a Porta Capuana. La moglie Eliana Brunetti ora si trova in custodia cautelare in carcere a Secondigliano. Con l'accusa di concorso in omicidio era seduta con Ernesto Maddaloni sullo scooter al momento dell'omicidio. Secondo i legali di Maddaloni, Leopoldo Perone e Simone Grossi, la genesi dell'omicidio non è la scoperta del tradimento, perché Ernesto era al corrente della vecchia relazione extraconiugale della moglie. Ci sarebbero anche una serie di vessazioni che l'omicida e i suoi familiari subivano e che avrebbero scatenato l'omicidio. Intanto a Porta Capuana, nel vicolo dove viveva la vittima, c'è uno striscione. E ora, con la tua risata, contagerai anche il paradiso alle vive.
0: L'ondata di calore che sta colpendo l'Italia non risparmia Napoli, una domenica afosa in cui cittadini e turisti hanno provato ad arrangiarsi. Gianluca De Martino.
9: Siamo venuti proprio a proposito di stare freschi.
10: Gli alberi di Via Chiaia sono un ombrello naturale contro il sole. Questo è uno dei 58 rifugi climatici individuati a Napoli, luoghi indicati su una mappa per difendersi dall'anticiclone africano.
11: La chiamano la mappa del fresco a Napoli ed effettivamente le temperature sono più miti rispetto ai picchi raggiunti oggi. Sentiamo le voci di chi sta cercando refrigerio in Piazza del Plebiscito.
3: Ma si sta veramente freschi, specialmente di fronte al mare, si sta veramente una bontà.
12: Vero, vero, con questa ondata di calore ci siamo un attimo rifugiati qui per mangiare qualcosa.
13: More green, more trees, more...
8: Più alberi, qualche parco in più, qualche area, ci vorrebbe più verde.
10: Sulla mappa ci sono gallerie, biblioteche e ovviamente parchi pubblici con la presenza di fontanine, come al Virgiliano.
14: Pensa bella fresca al Parco Virgiliano, è una meraviglia.
10: La villa comunale, aperta a metà per lavori, è deserta nelle ore più calde.
15: Shade and water, yes.
10: Ombra e acqua cercano i turisti, oltre alle panchine, che sono poche. Chi la trova se la tiene stretta.
16: Abbiamo trovato questo posto che è un'oasi di pace, ci siamo accomodate.
0: È il luogo in cui è ambientato il bestseller L'amica geniale. Il rione Luzzatti si rifà il look grazie a un progetto che coinvolge i giovani. Alessio Aversa.
17: Dove prima c'erano aiuole trascurate, oggi ci sono fiori, piante e nuovi spazi da vivere nel rione Luzzatti alla periferia.

0: orientale di Napoli sono stati i ragazzi del quartiere a ripulire l'area, trasformando posti abbandonati in luoghi di incontro e condivisione. Con il supporto di educatori ed esperti hanno piantumato e realizzato arredi con materiale di recupero, tra cui una casetta per il book crossing, simbolo di uno spazio aperto a tutti. In memoria del giovane artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso lo scorso anno, anche un murale sulla facciata del palazzo in cui viveva. Restituire decoro al quartiere e coinvolgere le nuove generazioni nella cura di beni comuni, dimostrando che il cambiamento può partire anche da piccoli gesti. Il progetto, sostenuto dal programma europeo Erasmus, mette insieme associazioni, cooperative sociali e istituzioni con l'idea di far diventare il verde non solo un elemento di arredo urbano, ma un luogo di incontro e partecipazione.
1: Ora torniamo a parlare del turismo in costiera con Francesca Martelli.
2: Come Amalfi alle 6 di mattina?
3: È tranquilla, dormono tutti, per fortuna.
4: Un luogo che riuscì a stregare Salvatore Quasimodo, le vie che con il passare delle ore si riempiono di turisti mentre si alzano le saracinesche.
5: Con questo noi facciamo granite, facciamo sorbetti, chiaramente tutta produzione propria, tutto quello che può essere... si può ottenere da questo, io oserei quasi dire, da questo frutto dorato.
2: Le brillano quasi gli occhi.
5: Eh beh, certo.
6: Stiamo cercando di incentivare una visita diversa, soprattutto negli orari pomeridiani e serali, dove è possibile godere delle bellezze della nostra città in un clima più mite e meno affollato.
2: Qui molti hotel sono a gestione ancora familiare.
6: Un segno della capacità imprenditoriale del tessuto di Amalfi.
4: La costiera amalfitana resta in buona salute e si cerca di puntare anche sulle aree interne ai percorsi trekking. Lo scorso anno il 79,2% dei visitatori è arrivato dall'estero.
7: Reggiamo agli scossoni che ci sono a livello anche internazionale. Possiamo dire che il turismo internazionale si sta un po' spostando sui mesi di spalla, quindi lasciando libero un po' agosto per il turismo nazionale ed europeo.
1: Terminate le riprese di Bentornati al Sud, arriva il tributo di Castellabate a Claudio Bisio. Sentiamo Federico Marconi.
8: Al suo arrivo a Castellabate, con tanto di giubbetto antiproiettile, l'accoglienza non era stata delle migliori.
9: Mi hanno mandato apposta per farvi lavorare.
10: Quindi cerchiamo di ottimizzare il lavoro. Grazie.
8: 16 anni dopo, però, ne diventa cittadino onorario, con tanto di chiavi della città. In un castello dell'abate gremito, Claudio Bisio è stato celebrato per il suo ruolo nella trasformazione della cittadina in una delle principali mete del turismo cinematografico in Italia. Alla cerimonia è intervenuto anche l'attore Alessandro Siani, protagonista con lui di Benvenuti al Sud.
11: Cioccolata mischiata al sangue di maiale.
12: Stasera per me è veramente meraviglioso sapere, anche se Claudio già queste chiavi le portava nel cuore da tempo, che un maestro come Claudio possa rappresentare un luogo del sud, un luogo magico per tutti noi.
8: I due attori hanno da poco finito le riprese di Bentornati al Sud, sequel del fortunatissimo film del regista Luca Miniero. Il set è sempre l'incantevole borgo medievale del Cilento.
13: Circa un anno fa ci siamo incrociati a Roma e ho detto: tu vieni a Castellabate a fare il film e noi ti daremo la cittadinanza. E devo dire, la promessa l'abbiamo entrambi in mano.
8: È stato riconosciuto anche il ruolo dell'attore nel combattere con ironia gli stereotipi che affliggono il Sud. E il suo motto ora è:
14: siamo tutti terrori, diciamo questo.
1: Tra cinema e musica, al via oggi la 24esima edizione di Ischia Global Fest. In diretta dall'Isola Verde c'è l'inviata Antonella Fracchiolla.
15: Sì, buonasera, prende il via tra poco la 24esima edizione di Ischia Global Fest, che porta qui tanto cinema hollywoodiano, naturalmente anche cinema italiano. Ci sarà anche un omaggio al grande Vittorio De Sica, tante proiezioni tra Ischia Porto, Casamicciola, L'Acqua Meno, tanta musica, naturalmente si ricorderà anche Peppino Di Capri. Qui con me Pascal Vicedomini, fondatore e produttore di Ischia Global Fest. I nomi di questa edizione?
16: Ma tantissimi nomi internazionali: Jim Sheridan, Abel Ferrara, Gary Stretch, Carolina Guerra, Nicky Whelan, e poi tantissimi italiani: Corrado Fortuna, Alessandro Bertolazzi, Antonella Salvucci, vede vicino a me, e ancora tanti. Ma permettetemi, Antonella, anche a me di ricordare Peppino Di Capri, che è stato tante volte qui con noi. Il mio cuore è lì a Capri insieme ai suoi figli Igor, Dario ed Edoardo. Veramente siamo tutti affranti e ci auguriamo che la musica di Peppino resti sempre nel mondo, perché davvero è un momento importante.
15: E qui con noi c'è un premio Oscar

0: Premio Oscar come make-up designer Alessandro Bertolazzi, che ha appena finito di lavorare con Tom Cruise.
1: Sì, nel film Digger, con la regia di Alejandro González Iñárritu, 9 mesi straordinari di pura creatività cinematografica, che sarà un film è un film straordinario.
0: Insomma, i nomi sono tanti, sono grandi, si apre con un omaggio alla leggenda Michael Jackson con il film Michael e entra nel vivo, quindi Ischia Global Fest. Da Ischia è tutto.
2: Grazie, noi restiamo in tema perché a Benevento fino a martedì è in programma il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. L'inviata Annalisa Angelone.
3: Studente con voti altissimi in un liceo italiano a Istanbul, una laurea in giurisprudenza, la carriera di attore in cui la bellezza, dice, non è un vantaggio automatico. A Benevento, Gian Yaman si racconta al pubblico del BCT Festival tra applausi e tifo da stadio, dopo Sandokan è pronto a mettersi in gioco in un nuovo ruolo, questa volta comico.
4: Credo di avere questa responsabilità di continuare a sorprendere come l'attore facendo dei ruoli comunque interessanti e non essendo ripetitivo.
5: Incontrare tantissimi ospiti sia dal punto di vista cinematografico che televisivo. È la caratteristica principale di questo festival, la manteniamo ferma e salda per accontentare i gusti di tutto il pubblico.
3: Volti e linguaggi dello spettacolo, cinema, televisione, musica, podcast, in scena nelle piazze di Benevento nella decima edizione che avrà il suo clou nella festa per i 30 anni di Un Posto al Sole. Intanto i protagonisti del BCT rendono omaggio a Peppino Di Capri.
6: Credo che Champagne la conoscano tutti. La melodia di quel pezzo è intramontabile. Lo ricordo, una volta ci siamo incontrati, persona molto educata, molto affabile, molto disponibile anche con i suoi colleghi più giovani, come il sottoscritto.
2: I legami familiari alla base dello spettacolo Il terzo incomodo. Anna Teresa Damiano.
7: Secondo me è una lettera d'amore al teatro Nest e ai suoi rappresentanti. Il terzo incomodo in realtà è una storia, una grande storia d'amore. In realtà è l'incontro anche dell'amore dopo la morte.
8: Compagni di strada nella vita e sul palco del loro teatro, il Nest, Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino, il regista Giuseppe Miale Di Mauro, insieme nel lavoro scritto da Ivan Cotroneo, Il terzo incomodo, che dopo il debutto al nuovo per il Campania Teatro Festival sarà in tournée nella prossima stagione. Nella casa al mare di Raffaele, dopo la sua morte, si ritrovano i due figli, Sasà e Gianluca. Fratelli con madri diverse, Raffaele aveva costruito due famiglie parallele, hanno superato gelosie e incomprensioni. Pensano di aver elaborato il passato, ma l'arrivo di Alfredo, il terzo incomodo, il vero amore, si scoprirà del padre, scardina ogni certezza, ogni ricordo codificato, aprendone altri, dando un nuovo senso anche alla casa che doveva essere venduta. Un testo che ci fa chiedere quanto conosciamo o vogliamo davvero conoscere chi amiamo.
9: Con questo spettacolo non abbiamo provato a rispondere a questa domanda, ma abbiamo provato a porci altre domande affinché chi veda lo spettacolo possa magari trovare qualche risposta o andare via con qualche domanda, come è giusto che faccia il teatro.
7: Questa è la cosa importante di questo spettacolo, cioè l'uso dell'amore fa sì che gli altri cambino.
2: Lutto nel mondo del giornalismo. Si è spenta oggi a Napoli all'età di 88 anni Eleonora Puntillo, per tutti Nora. Scrisse per l'Unità, fu responsabile della redazione napoletana di Paese Sera e capo della cronaca al Roma. Un esempio di altissima professionalità che ha ispirato tanti giovani, ricorda Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Come ogni domenica, torna la rubrica L'intervista, stavolta dedicata all'America's Cup. Parla Grant Dalton, numero uno di Team New Zealand, la barca, campione in carica. Andrea Caruso.
10: Manca esattamente un anno all'America's Cup e stiamo vedendo esattamente le condizioni di vento che ci aspettavamo, 14-15 nodi, il che è rassicurante. Queste condizioni meteo consentono regate vicino alla costa e dunque spettacolari.
11: Grant Dalton, lei in un'intervista a Il Mattino ha lamentato ritardi da parte di Sport e Salute nella consegna della vostra base a Bagnoli. C'è stato un chiarimento e qual è l'orizzonte temporale?
10: Dopo quell'articolo abbiamo avuto grande dialogo con Sport e Salute e con Invitalia. Negli ultimi giorni ci siamo rimessi in carreggiata. Devo dire grazie e congratulazioni per la pronta reazione che hanno avuto sia il governo sia Sport e Salute. Abbiamo ora un'idea più chiara dei tempi e siamo fiduciosi che saranno rispettati.
11: Cosa accadrà da qui alle regate dell'America's Cup?

0: nel 2027.
1: A settembre partiranno le regate, sarà meraviglioso e sarà il primo test per il pubblico, le infrastrutture e le squadre. Da lì in poi tutti i team si alleneranno per essere pronti all'appuntamento del 2027. Famiglie e staff si muoveranno e trasferiranno qui la propria vita, dalla scuola al medico.
0: Ha visitato il cantiere di Bagnoli e che impressione ha avuto?
1: Quello di Bagnoli è un progetto fantastico. Non so se in Europa esiste un altro posto in cui si potesse fare un miracolo del genere nello stesso lasso di tempo. In fondo è passato solo un anno dall'annuncio della Coppa a Napoli. Il cantiere sta rispettando i tempi. Bagnoli sarà la più incredibile infrastruttura di sempre realizzata appositamente per l'America's Cup, ma che resterà in eredità alla città.
0: Cosa resterà a Napoli dell'America's Cup dopo il 2027?
1: Ci sono due risposte possibili. La prima è che speriamo magari di poter disputare anche una seconda edizione della Coppa a Napoli nel 2029. La seconda risposta è la legacy, cioè l'eredità dell'evento sul territorio, e questa sarà l'area di Bagnoli che verrà restituita a Napoli, ai suoi cittadini e per le generazioni a venire.
0: Ha ricevuto da Napoli e dai napoletani l'ospitalità che si aspettava?
1: Sapevo che ci sarebbe stata, ma probabilmente ha perfino ecceduto le aspettative. Ne abbiamo avuto un assaggio e si moltiplicherà quando poi a settembre tutte le squadre saranno qui. Se ripenso a febbraio dello scorso anno, quando abbiamo fatto la scelta finale e deciso di portare qui l'America's Cup, non cambierei proprio nulla, è tutto perfetto così com'è.
2: Calciomercato, il primo obiettivo del Napoli è sfoltire la rosa. Ivan Palumbo.
3: Milinkovic, Olivera, Anghissa, forse Lobotka, De Bruyne, Lukaku e poi Noah Lang, Luca, Lindstrom, Gong, che dira. No, non arriveremo a 47, non sono mica tutti in partenza. Ma è lungo, lunghissimo, l'inventario di dispensa a svuotamento. Cioè, prima di fare provviste, consumi quello che hai. E una società di calcio, per consumare, semplicemente vende, poi compila l'altro elenco, la lista della spesa. Ceballos, Dodobra, Imdiaz, Gatti, Barbieri, Garnacho, un nome già cancellato, Mario Ghila, un altro quasi, Kalaili. Opera buffa il calciomercato. Il barbiere di Siviglia non tagliava mica solo i capelli. Allegri, barbiere di Napoli, atteso martedì al Teatro San Carlo per la presentazione, non potrà certo solo tagliare i calciatori, soprattutto dovrà allenarli. Da venerdì si fa sul serio, tutti a Di Maro in ritiro. C'è una stagione da preparare. Così fan tutti, a quanto pare, da sempre. E in Serie B anche in anticipo. Domani il raduno di Avellino e Juve Stabia. Il Benevento ha già cominciato una settimana fa e con 5 acquisti ha pure riempito il carrello della spesa.
2: Un appuntamento prima di chiudere: domani alle 19.30 al Parco Virgiliano è in programma Napoli Food Festival, manifestazione dedicata alla cultura gastronomica partenopea. Ci fermiamo qui, ora ci sono le previsioni del tempo, l'informazione della TGR prosegue sui canali social e sul sito. Buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania, bel tempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido, la notte stellata. Sul Salernitano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. Venti di debole intensità e di direzione variabile a regime di brezza lungo le coste, mare poco mosso.
6: Brio Rossa, la potenza del gusto.
7: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Lande, a 59 centesimi.
8: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere

0: una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
2: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
3: Con Trivago è facilissimo.
2: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
3: Ecco come si vince da campioni.
2: Hotel Trivago.
4: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
6: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
10: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
11: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
12: Prova Ride Essential, trappole insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
13: Ziquil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Ziquil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
14: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni e non rinunciare a nulla. Guarda al futuro e non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Tua a 16.950 euro, fino a 10 anni di garanzia.
17: Suzuki.
18: Sei pronto?
19: Cosa?
18: Oltre all'ictus, la risonanza ha mostrato la presenza di aneurismi carotidei.
20: Voglio che mi aiuti a farla ferita.
21: Una storia intensa sulla vita, la morte e i legami che ci definiscono.
18: Papà mi ha chiesto di aiutarlo a farla finita. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera.
20: In Svizzera?
21: Per il ciclo Il grande cinema d'autore.
20: Niente piagnistei.
21: È andato tutto bene. Martedì 21:15, Rai 3.
22: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
21: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì 21 luglio alle 21:15, Rai 3.
23: Torna anche quest'estate.

0: notte il Kilimangiaro in prima serata.
1: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.

0: Ripartiamo proprio dal messaggio di Papa Prevost a Donald Trump. Gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti.
1: No, ma come sei venuto pure qui? Uè, ma sei incorreggibile, sai?
2: Mannaggia.
3: Saka. Bukayo Saka. Pascal. But Bellingham coming in. England lead in the air. Saka.
4: I commenti sprezzanti di Donald Trump sul social truth riguardo ai funerali di Khamenei e poi il presidente americano ha postato il meme della foto con la premier Meloni in cui evoca un ordine restrittivo, vedete anche la nostra ultima ora.
5: Grazie, grazie, è stato molto bello. Sì, la pace, ricordo a tutti, non l'ha fatta fra Toriani la pace,
6: che
5: l'ha fatta Trump, l'amico mio. Arrivederci,
6: no.
5: se vediamo.
6: No.

0: Siamo ammirati dalla quantità di hamburger.
1: Ancora ne vedete pochi? Perché, no, al contrario, sono veramente tanti. Abbiamo 3.540 hamburger.
2: Che avete portato di buono?
3: 200 grammi di spaghetti, due salsicce e la mela.
2: Ah, questo è tutto quello che...
3: Tutto.
4: Il 4 luglio ci ricorda che la libertà è anche, anzi, è soprattutto dignità.
2: Io ce li metto l'acqua, il fuoco, il condimento, l'antipasto, la manifattura, questo per la sua bella faccia.
4: Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a...
3: Signore, mi hanno fatto uno scherzo. Mi hanno incatenato le posate.
5: Non farci caso. È l'usanza di mia moglie quando c'è un ospite.
2: Sono d'argento.
6: Yet as we approach this magnificent anniversary, we see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
7: The communist gentlemen are here.
8: Send them in.
9: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America.
10: Nella valanga di post pubblicati da Trump su Truth in una domenica evidentemente avara di impegni spunta un'immagine di Giorgia Meloni corredata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Difficile ipotizzare una strategia conoscendo il presidente, più facile pensare all'incontinenza social che lo contraddistingue.
11: Ah, ora che sono comodo parliamo di perdite urinarie.
12: As I see my two beautiful sons sitting there, I think I'm going to give one to myself, one to them, and we'll have a threesome, okay?
13: Prego, madre natura, prego, madre natura. Allora, quello... Ma dove cazzo va? Ma ferma la musica! Vada via! Via! Non la voglio più vedere! Via!

0: Tata.
1: Pasquale!
2: A te.
1: Pasquale.
2: Sì. Che c'è da ridere?
1: C'era un pezzo che ti cercavo.
2: A te?
1: A me.
2: A te cercavo?
1: Ah. Figlio d'un cane.
2: Marito, figlio d'un cane?
1: Sì, finalmente ti ho trovato. Alza la mano. Poh, mi ha mollato lo schiaffo.
2: Ti ha dato uno schiaffo?
1: Ma forte.
2: Un momento, questo è figlio d'un cane, ti ha dato uno schiaffo. E tu?
1: Io pensavo da me, sì. Chissà sto stupido dove vuole arrivare, capito?
3: Non rispondiamo alle provocazioni per ora alla linea che filtra da Palazzo Chigi.
4: Ai mondiali di calcio esplode il caso Balogun. L'attaccante degli Stati Uniti era stato squalificato e non avrebbe dovuto giocare stasera contro il Belgio.

0: Dire la remigrazione significa parlare, a parte l'oscenità del termine, no?
1: Ma l'oscenità del termine?
0: Sì, certo.
1: Perché è un termine osceno.
0: Ma quando sento dire, come ho sentito dire, che possono essere messi sui treni e oscenità, oscenità, perché? Perché secondo me chi lo dice non ha ben presente che cosa significhi. Allora.
2: La partita.
3: Nuovo attacco di Trump alla Premier, posta meme con Meloni, serve ordine restrittivo.
4: E poi?
5: Mi ha preso per petto.
4: Ti ha preso
5: e mi sbatteva vicino al muro così. Io lo lasciavo fare.
4: E lasciavi fare?
5: Pasquale, te posti in ammazzate.
4: Ma pure.
5: Pa, due.
4: Ti ha dato due schiaffi.
5: Due schiaffi.
4: Due schiaffi. E tu?
5: Oddio, sta cosa mi scompisce.
4: Ma come deve fare? Ma come ti...
5: Io pensavo fra me e me chissà sto stupido dove vuole arrivare.
6: Con una conferma che arriva direttamente.